Danunder. De Gian Fontana. Danunder haja priu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al maig, che sgargoglia in mincia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni haja udiu toi en la cascada, che vendono as culms cun fracass e remur. Ni est il olma dil vent, della prada, che porta dil fein madir grevodur. Na, bo' Charles, bo' un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, a sci verz, e plein flures, miu prau.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

La vardain cum ad aivla ci da miss in grond per mal. La vardain cum ad aivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere di gnaivla l'amvre arta fa star mal.

negin sa. De domenica peder. La veta es chinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che

0: Las novitats ter RTR.
1: BNG, il 6, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. In Croazia furieschen pliers incendis da Wout sin in Insla. E dalla Svezia dati un prims resultat dall'elezione dal nov Parlament. Il di comenza Otzen Blairs lius con pliavcia e su entra mit stido ai luradar ad ina da pli fases sulle ives. La Croazia ha da pi plirs dis da combatter contro gronds incendis da Wout sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain la fin demna 500 persunas veniras evacuadas cun navs dat ina da las pigrondas inslas da l'Adria Croata. Finussa haia il fiu destruivar ciuncanta 6 km quadrats da Wout. Quai corresponda a var 14% da la surfaccia da l'antira insla. Tenor els pompiers, en duas persunas finidas blessadas, passa 200 pompiers sein en acziun. E nos veninter las elecziuns en la Svezia. Suenter che la gronda parte las vusts ed umbrada, meinen ils socialdemokrats cun varvenc 8% de las vusts. Ils conservativs aliats, entorn il priminister actual Ulf Kristersson, suanden cun prest 20%. La partida populistica della dreccia veng anche in 17%. Ella ha pers 0.3% delle vusts, comparia con le stavose elezioni parlamentari. C'è ciamp politica che godogna la fin finale neanche pec clear. L'alleanza sinistra dell'anteriore priministra Magdalena Andersson veniva in estrenz in 49,1%. L'alleanza conservativa dat Ulf Kristersson sin beppauk da pli con 49,3%. Il president american Donald Trump na vul savar na gut das avvertiments da plir chefs d'interpreses d'intelligenza artificiala. Si va per svilup da l'IA, sain es Stati Uniti bler pi lunch che la China, ed el veia che quai restia e Russia, a dit Trump. La fin demna avevan il chef dat Anthropic, OpenAI et X avvertida risico serius e che ils carschauns podessen perder la controlla dall'intelligenza artificiala. In conseguenza a OpenAI, l'inventader da ChatGPT, annunziada stuschar l'entrada in la borsa che era planesada quest'on. E nos veninter ils resultats dal balapè. In la Super League a Basilea Gudegna contro Luzerna, quai con 4-2. Era servet a pudi festivare una vittoria, els an Gudegna contro Losanna con 1-0. E vinavant vai con risultats dal balapè regional. In la seconda Liga an las dunnas del team sur selva a casa Gudegna contro Romanshorn, quai con 3-2. Uscia an elles 10 punts ed ens in Platz 3 della tabella. L'US Schluan Lyon, in la seconda Liga regionale, gioca in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscita in il nuovo Platz della tabella. E per il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per la prima giada in sua carriera guadagna il US Open. A New York ha il batti l'American Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
2: La meteo.
1: L'avant mit ti esi anche in Blairs Lius da quintar con Plievgia e su enter mit ti duai l'uradar aura sciccia e radina da pli fasa sui aives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads nel Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Alla Saira. Un'epoca che mi pensa c'è una c'è il collaboratore da Sarineras verrà a schnuire questa notte alla ora all'arm de stima un o c'è il boiler al limit c'è c'è c'è c'è un tornato a Saira e verrà un decennio da fare al bagno o la duscia le macchine da lavare quelle erano sulle ture. Benvenuti in oggi alla civilizzazione, speriamo che ci sia un netto, sarà un bain, e ora ci sia un ritorno e ora ci sia un internet, Sautamo internet. RTR.ch, il più grande album di fotografie della ciaciata grigiuna, per esempio, io mo bler ater più. Ma al Milder fa tosse il prim del Star Pacific, mettere su forza moneta una extra porzione deo e da cominciare bain quisdì anti la civilizzazione al Milder in nostra compagnia. RTR, oggi con Livio Foffa, se giovisci un buon dì.

0: Bell in de sdi cun RTL.
1: Ed es las 6 de 8. Buongiorno.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto con me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te in l'undus di abanura, las sesi dudagesi, zagevus un bon di. Iotes al di da... E non sono grondaio della zoplia. Oces al di dalla quietezza. Vesni tematizza erquai. Iotes al di internazional das... Berliners. Io Chavin è in una bottiglia e vezla Berliners. Io non sono un bot.

0: Dov che però ter giganto con Viviu. I perciaccio nu di ovijain otto benura eramo buona not. Quai dal daini iste scofrasum.
1: Ciao, ciao, nendom, game, nendom.

0: Sarà guardato un movimento di questa melodia? Mm? E c'hai fa quella con voi? Promai sdrolla al guardaunzes, che ci daremo in piccion e ciarin. Temps ci daremo da spetter e ci s'allegrea sulla serie prediletta dalla televisione in Iosco Oz, ci so pociuter tot cura e d'ingiù ci so vo. Al pre-plagiai d'era d'una al più bel. Oz avanti 54 anni. Zai può decider per la prima ad in televisione di Waltons. Vosaut, la seria, in cui tutti si giovisci alla fin. Buonanotte.
1: Jetzt geht ihr alle in euer Bett und schlaft.
2: Gute Nacht, Daddy.
1: Gute Nacht, Erin. Gute Nacht, Mary Ellen.
3: Nacht, Daddy. Mami?
4: Nacht, Mary Ellen. Nacht, Elizabeth.
2: Nacht, Mami. Nacht, Jason.
5: Nacht, Elizabeth. Nacht, alle zusammen.
0: Hey, una osa manca al pü conchaint.
5: Nacht, John Boy.
0: Hey, osa is ni komplett. Ma, ma famiglia, io ho già ora di star su e si è sempre lunedì, la 6:23, per cui non ci vediamo buonanotte, di per sé.
6: Buondì.
7: Bien-gi.
8: Buondì.
9: Bien-gi.
10: Buondì.
11: Bien-gi.
12: Bien-gi.
13: Bien-gi.
14: Bien-gi.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, cunni Schumann qui pro RTR in lündus di abanura, no comantani un nov di ed una nuova emna, e perciò non fanno qua ben informati, pisserosa Maria Fieli.
2: La Croazia combatta da piplirs dies contro grons incendi sta uaud sin l'insla Brač. Finussa ha il fiu destruiva 56 km quadrati da uaud. Quai corrisponde a var 14% alla surfaccia dell'intera insula. In Svezia è venuta eleggi in nuovo Parlamento. Suenter che la gronda parte della svus è d'umbrada, meinen il Socialdemokrats con var 8% alla svus. Il conservativo aliato, intorno al primo ministro attuale, Ulf Kristersson, suonde con prest 20%. La partita populistica della Dreccia veng sin 17%. Il giocatore da tennis tudest Alexander Zverev ha per la prima giada in sua carriera guadagnato il US Open. A New York ha il battito l'americano Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Abanura Time d'Oton, domazdi s'annunzia amo una iada la sta. Concreta mai giuo qua dirci des onza banura in Blairs lös amo ferm surtrat per part ploi amo da venda mesi zamosa però via i plu al sulai e di sarà dappertut agreabile in tutto il centun tanter des nov i 23 graz be io al sud e si a un po' impicciat a mesocco per example oz 27 graz i domani storgia Petrus romonea del sud al stel da mainti da ramoneada in Blairs lös un di de sta con intorno 25 o passa 25 graz
3: rund per il di.
1: Per ciò che ci sono, ci sono 50 tons. Vara dormi fic bain durante che papi e mamma ti clè la parada da hits. Quai se disegniamo avant la set, oggi qui a Pro RTR. Comenzai bain l'emna.

0: Lundersdi Weinsch dallas Sees esi in Wein un annunzio de sparizion, no cuci hanno mozzendi Missing Person Report. Ma per fortuna, be pes impuls.
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni si incerca di un uomo che somalia ad un dei più grandi attori di tutti i tempi di Hollywood.
2: Il Marlon Brando del Bellevue pareva be un veterano bleach della guerra del Vietnam in un paese senza guerre. El viveva su via, le chiocce da Ciuram erano meno strette. Surinjo metteva la giacca verso Ciura con le tasche e la cinta da patronos. Sulle spedle pendeva una pellerina scu d'un altro centinaire ci deva un flair da deliberatur. Superheroes portevan pellerina, Batman, Zorro ed altri omens travestis ci defendevan la protezione della notte, la dignità del turmentos. Marlon dal Bellevue aveva forse inspirato per films d'azione o il teatro, il Chavels ci ramasseva in una cua da cavall era nie stilz l'ultim temp. Ma el steva in cagalif e con chamas larges in sies biker boots e tnieva la braccia da vend al corp scuscia montagnas da muscle scu fledes l'impedissen d'aver una posizione luoccia. El pareva d'aver combattia la vita e sciabain cel veva pers bgeres combattes voleva salvel calciosa per sies vels dis. Eroic varon penso obgers da quels ci passevan a pe o da quels ci gardevan or dal tram. Savese re a mantener quista dignitet tieva un destin pesant. Savese erea a minscener c'advent una leggenda dal Bellevue e ce la lietam cercia.

Lundas di Abanuras, giugi un buon cumainzamein dal di, ed es catordas dalla sets.

viva plan con coraggio. 12 minuti dalle 7, se già vius un buon motto per lì da dozzi in sé. Coraggio. In avanti e tot ven buoni. E mi c'è tanto feci qua, per me del nostro tema, mi c'è tanto feci qua, c'è hit c'è di stat in Svizzera numero 1, per esempio, 8 avanti 50 tons. Ne ha fatto l'ultimo sito, è stato tutto divertente. Oh, per esempio, da Congualer c'è hit c'è di stat in piazza 1, cur c'è di, per esempio, nessù. E anche tu ne sa dir, c'è di nessù qui c'è di avanti 50 tons, varà dormi bein, fitch bein, schamma mei babta ich lern radio oder la parada da hits in plaza un, deren empe una melodia, c'ha blers, cagnoschen, er otzamo.

Ricky King. Vel nom? Se stogu en nom verde, è stat durant ses emnes. E con guaier 850 ans, sin plata un della parada da hit svizzera. E con guai il Pico Frank stat al hit col più gran success, in giù ci capita al più

Oha! Avant, c'è vus in romantat er, fine musica ci porta un pein slanci in questa benura. Non l'hai esser fitz per commentare in dall'inna. Questo è Earth, Wind and Fire con September. Lundi, a 14 di settembre, in 9 minuti, la 7.

0: Monica Cipisera ci sa muoint da lunga ci sa movimenti e proprio movimenti da una vera buona scusa o argomento perciò ci non si stes restarot tutta di sul couch
1: RTL con la buona nuova da Lemna
0: 150 minuti moviment Lemna Polen para müder Fitch Blair concreta mainch augmenter la durata probabile della vita o mainz scientific po augmenter ci sa mora juan rispettivamente ci sa ben più vegli scienziati di un'università di Sydney hanno nempe osservà accompagnà e cuslià durant passa va in chance a 12.000 donnes.moviment. Also, quando ne ben studi ci sa fat alla svelta, di per sé, va in chance. 12.000 donnes.moviment. Il risultato fa sta stut. In pustut donnes sta unter 50 e 70 profitten, vuol dire, ci ci fa da vend dall'età di 50 ans regularmente sport, osa muainte regularmente, appunto, over 150 minuti l'emna, può ridurre per la metà al rischio di morire più bots. E al melder, In un sto essere in trainamento per un maraton, schon lir a pe un paim più svelt quinta. E se c'è la spaziata col ciao, non è più la rondina da gassi, quella ci si va svelt a fare al pisci col ciao, di per sé, quella si può nominare in avvenir accompagnamento medicinale per vivere più lunch. In il resto, al studio si fa con donne, ma qua ci vale per donne, io da garantì, a nu omens.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. In Croazia furieschen plirs incendis da Wout sin in Insla. E dalla Svezia dati en prims resultat da l'elezion dal nov Parlament. Il di comenza Otzenblers lius cumplievgia, il suo entermitti doai l'ora dar ad ina da pli fases sulle ives. La Croazia ha da pi plirs dis da combatter contro gronds incendis da Wout sin l'insla Brač. Scolas autoritats comunication sain la fin demna 500 persunas venidas evacuadas cun navs dad ina dallas pigrondas inslas da l'Adria croata. Finussa haia il fiu destrui var 56 km² da Wout. Quai corresponde a var 14% dalla surfaccia dall'antira insla. Tenores pompiers en duas persunas venidas blessadas, passa 200 pompiers sain en acziun. E non sveninter le elezioni in la Svezia. Suenter che la gronda parte delle svus ed umbrada meinen il socialdemocrats con varvens 8% delle svus. Il conservativs aliats intorno il primo ministro attuale, Ulf Kristersson, suonden con prest 20%. La partita populistica della dreccia veng anche in 17%. Ella ha perso un 3% delle svus comparaglia con le stavose elezioni parlamentares. C'è champ politic e godogna la fin finale neanche becch clear. L'Alleanza Sinistra, dall'anteriore prima ministra Magdalena Andersson, veniva in il Trends sin 49,1%. L'Alleanza Conservativa, dat Ulf Kristersson, sin be pauk da pli con 49,3%. Il presidente americano Donald Trump n'ha vuol savar na gut dals avvertiments da plir chefs d'interpreses d'intelligenza artificiale. Si va per il svilup da l'IA, sein il Stati Uniti bler pi lunsch che la China. Ed el veie che quai restia e Russia, ha dit Trump. La fin demna avevan il chefs dat Anthropic, OpenAI ed X avvertida risico serius e che ils carschauns podessen perder la controlla dall'intelligenza artificiale. In conseguenza a OpenAI, l'inventader da ChatGPT, annunzia da stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. E non sveninter ils resultats dal Balapi. In la Super League a Basilea guadagnà contro Luzerna, quai con 4-2. Era servet a pudi festivar in a victoria, els an guadagnà contro Losanna con 1-0. E vin avant va con resultats dal Balapé regional. En la seconda liga an las dunnes del team Surselva a Chasa guadagnà contro Romanshorn, quai con 3-2. Uscia an elles 10 punts ed ens in platz 3 della tabella. L'US schlua in Lyon a in la seconda liga regionale giugà in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscia sin il nova val platz della tabella. E tar il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per l'emprima giada in sia carriera guadagnà il US Open. A New York ha el battì l'american Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
0: La meteo.
1: L'avant mezzì comienza anche sur tracce e lo calma in compliavgia. Il suo enter mezzì tu hai l'ora dar aura sciccia ed adina da pli fase sui ieves. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Valrang.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Brand per il di. Es lündes 14 de setembre, las 7:04 nu comença en quiz di con la noa himna de Chachanders i Chachandras.
3: Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal
2: verletzt. Nu dici au, non mi riescessi mai di dir, ma te kleine, ja, da?
4: Ed è vero, la canzone, du hast mich tausendmal belogen, perché al latin de ciaccia va avant la ciaccia, durant la ciaccia, de vola ciaccia. Tu quintamen c'è tanto in pasfuflas.
2: Ah, io signora era de quinta sfuflas. Bella questa qui. E da più latin de ciacciaders, dai la prossima mezz'ora qui pro RTR. Però non fa la ciaccia, nempe possa. Mes nom, Livia Fofa, se giovisci un buon dì.

0: tradition de mias mendes jau perd extrem blera roba respektiv manch jau met alchen in le e 5 secondes petard no sai neanche più in giuocena ja ve lunch amo un telefon fixe cha al fest netz a schluss be perciò pode telefon per sava es mes telefonin Ci savei l'ora da ciao in giuce mes telefon in es eh? Hai al meldercas Sie sind blöd an Alch, sa chatti, oder sa sai almeina mo circa in giuci sa pers, al pünaschkas alt nüglia. Ma mince taunt es quai da fatti una fortuna, ci sa in blöd an Alch. Da fatta, ci sa va a ciaccia. Forza du lì, erano tutti incontro l'ultim butin, l'ultima preda avant la posa da ciaccia. I taclani ha da coccio quai es stat.
1: Il è annunciato mio frar, Rinaldo Cadoc, con i suoi cerchi da carunga, sper da chi torna spitz, c'è la sua visa già tar, jindersde, il 7 de settembre alle 6 a mesa. E c'è il territorio da Mulens.
2: Vous weiss dich, el vaus el novavlon a caccia a quai e usa propi l'impremiere, c'è lo quai clegge de sital taur de cru.

Céline Dion, la grande Céline Dion, e per elle è stata una fendemna fitch speciale in sonda alla Daz da lung temp, der ce n'è da un concert, e qua a Paris, è stato il comeback Céline Dion, è stato fitch ferm a Malada. E ossa, dalla questo ton, eravamo in mai dell'oggi vegno, totalmente 26 concerti a Paris, al prim, alla fat, è stato un grandissimo successo. Sette desdotes.

0: Lundersdies, 14 de settembre, las 7:21 esi, idis la banura, c'è la ciaccia in grigion fa posa, almain per un emna, as prüms des dits un speravia, des dits c'è sünds am fat grand butin, pro aters es la glacera amo vöda. Però, se la ciaccia nu sto durant la posa, desister nigiun, itzun rtr.ch. La dai al più grand album de fotografies da la ciaccia 2026, con passa 150 fotografies da butins, merda contradas da bellezza i vaglia proprio la paina. Vu podaut chuter, c'hai butins ci sun chognits annunziats, ci ci asia ta c'hai, i vu podaut taikler do a saluts da ciaccia. Tots! I coci alla ciacciata a tuna finossa qui a pro RTR, qua te clainiossa qui a un per uetas.
1: I già plagai ci van a ciaccia, ma se sta lì stessi in paio con pisers.
2: L'atmosfera, la vita di Cemon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci può dire, un po' da vento.
3: E già vi resta la canzone, tu hai mi stato mal belogan, perché c'è al latin la ciaccia va avanti la ciaccia, durante la ciaccia, devo la ciaccia.
4: No vain pudu ot schluppedar un bel bov de corun, un du de jun de 72 kills, ad de disisco metter paises macarons.
5: Cursi quest de ftand eram vidal farfeis, un du corun, telefoneva mes om, ce seis collega Arno Felix, a schluppedar un corun, e ci ne sanz corrivar a casa, ad en anina tera confusion el.
6: Quindi vengo un strende in video. Tomasetto ho si tanto ordine di crune il sera. Più tardi la vetta, Sessio.
7: Però non è da quest'ora, ma non lo abbiamo mai visto. Forse venne dall'Austria.
8: Per me è da più la compagnia, oltre con la fortuna. Tutta la ciaccia è qua importante.
9: E poi ti ho detto ti chiesto te la farei sul treno che la mia prima sera.
10: Volevo semplicemente molta gente salutare quando si è fatta la patente. Ci vanno le prime volte a ciaccia, questa è una speciale. Il primo anno ci sono solo ecco sluppetti, già da un momento.
11: Mi sono abbiati a ciuff, a sua età, una volta. Si è prima preda che aveva. Poi fai verso il bazzegno di una. Se tu arrivi a sua età una volta, l'ora devo far preda.
12: Il proprio gusto della Beadi ce l'ha potuto il primo anno c'è questa fortuna di sluppettare questo cemocin di ciura.
13: A mia figlia Albin può sluppettare un tor da cervi, da dudes, questo naturalmente è per il babbo, un bel dì con emozioni e plagiaia, bler plagiaia.
14: La Beadi che va in prima che caccia muana in Tauro di Cruna. Comunque mangia si sperta alla 10, era un po' faccio il cecco in credo qui.
15: Cosa potessi fare con il canere?
16: Adesso daremo un bel vino e allora avanti scorrere a dormire, daremo un buon schnapsin per ci dorme bene.
17: Ma oggi era tirbleccio, oggi si è fatto un po' la posa.
18: Era il momento, se ho nebla tocca a dem, andiamo a dormire in de meuna, qui prendi in due bugiene.
19: Dorme oggi in de meuna. Ich sehe an dir Glitch, das ist all Bock, was in der Mauer geht. Also da eine Fatsche gewählt.
20: Na, Stantuse, mein Kollege sind nur ein wies Bestes. Ihr Problem ist, im Land, quelle, die in Tornas Lufs, die schachten tot.
21: Nun, wenn ihr so ist, der Radiol ist, das Bekatsche.
22: Quals ci non è in cingotta, non si perdono le oraglie, ist er dür.
0: Impressions della ciaccia 2026 e da saluti da ciaccia mince saire dalla snova las desh qui a pro RTR ci vuol dato dal rest tot steikler da sin rtr.ch naturalmente c'è nuvarain ur saluti da ciaccia la seconda parte della ciaccia prosmeada e l'ora oz in un emna e là funziona la loro forza er col butin però questo ci non ha fini non sa mu funziona Giorgiani mince caccia nossa in bocatluf e l'ora do telefoner e proor de Gudonier per la concorrenza, la patente da Lon Civin. E a proposito telefoner.

0: Farben con Baby Goodbye, nu de giovane un bon di ed in Svizzera dai 71.873 persone ci hanno nom Maria.
1: RTL.
0: Ma e da B una ci des i sche bain informada sco Maria Fiali, las 7:30 lundige vanura las noitats.
2: Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto in prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni francs. Comparaia con la medema perioda da l'on passà, sia quai in minus de 28%. Era la prestazione generale sia se riduzida per 30%, sin prest 940 mili francs. La Croazia combatte da piplirs dis contro grons incendis da uaut sin dins la Brač. Finussa aia il fiu destruiva ar 56 km quadrats da uaut. Quai corresponde a var 14% della surfaccia dell'intera insula. In l'Indonesia continuesce, su entra la disgrazia di una navetta, la cercia da passa 100 persone sparidas in il lai da Java. Tenor las autoritats, sain finussa almain 6 persone mortes, 108 persone sain entand venidas salvadas vivas.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Nüvlas da Pischegn, sulai sco desertisch, es potessi circumscriven al Time de Dots. Aber nur es in empim Blairs lösamo ferm surtat per part ploieramo, da wenn da mezzisa mosse però vi plü al sulai, e di sarà elora agreabel, da per totoz in grigiun tanter desnov, e 23 graz, io las valadas taglianas da fatta fin 27 graz. Ialdai.
3: Dalla Damaun alla Saira.
0: Lunge e Vanura, scoprossam, sta qui sul nostro programma al Kikeri Ses, oz rundo duai con Gian Janet da Squal e con una premiera. Noi ora in per Kikeri Ses, oz con un nov nom, sco arbitra. Su la Zavair, Ciccio qua es? Restai l'andarvia al Kikeri Ses, scoprossam, qui a Pro RTR.

0: Eternal Flame, lundi, 14 de settembre, tutti questi sono inviati con l'auto da posta in tutti i chauffeur e le chauffeuse d'auto da posta salutano specialmente e ossa teniamo garantie spols per vedere che il candidato è un dei vostri.
1: Il Kikerisis
2: presentato a Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Candidato per Ronda 2 è sempre Gian Janet de Squal. Buongiorno Gian.
3: Buongiorno Livio.
0: Anche il cuore gli uomo di un chauffeur da posta, oh? Qua è una a dei loro arresti qua.
3: Elle dirci qua, una a Curiel, una Curiel.
0: E Sergian, elle non erano chauffeur, elle allora era mai na al depot des autos da posta, a Squal, ma appunto era chauffeur. Also, qua è un relativamente grande depot, oh? Un dos grandi in Grigion.
3: Noi avevamo a esultato le ingegnerie basse intorno a 40 collaboratori.
0: 40 collaboratori e differenti strisce. E qua mi adesso da bondar. Ve è un quarto, una strisce che fa speciale ma in cento?
3: Allora, una c'è la garantia ad un schiavo. Qua è semplicemente una bellezza passare anche quella valle.
0: Se non vengo
3: sì.
0: X senti delle...
3: se non vengo voto.
0: E allora,
3: ne...
0: E allora mi pare che una speciale è quella su Clean, no? Col cuore abbiamo un di Clean.
3: Qua è su c'è, io via sluppiare in ado c'è la via Clean, il quadro era di un best moment, sai?
0: Sì.
3: Poter visitare la mamma senza che tu hai di riposta via Clean.
0: E allora dai er una ce lo dici qua era solo una pretenziosa non l'hai di stare attenti a voi era in Samignon?
3: No, io ero in Samignon poi ero sul lavar svizzera in fine del 90 al 99
0: ah,
3: e dopo vanno cominciato a dire loro sul lavar dell'Austria
0: Also, là che ci vediamo la Var Svizzera, qua, also, là erano proprio di stare attento. Oh? E qua c'è i fabbricanti a posta, autos da posta, in una certa grandezza per ci vorrivete in suo mind.
3: Qua è preciso sì, eh?
0: Però ossa la via è già più o meno in fabbricadora, o nulla, ossa potrà utilizzare loro.
3: Ma abbiamo creiamo uno o due sforzi, sono molto pascretti. Ma l'auto da posta va bene sull'Austria, tutto.
0: Ah! Also, qua non mi darà il rinnovo che c'è la visita, allora meldra sulla Svizzera, non crei?
3: Qua è, qua sta anche la competenza di questi comandi la tua.
0: Ok, basta. Noi ho una ronda 2 e noi ho una premiera in un certo senso. Non la darai neanche una concienta, voce, ci ha però un nuovo nome. Buondì, Natalia e... Natalia Diller.
4: Be preciso, Cesco. Buongiorno, Sergian.
3: Buongiorno, Natalia. Allora non mi dà per la seconda anno.
0: Allora mi dà per la seconda anno.
4: O Cesco.
0: E di Arader c'è per 2 ons, c'è la genoma. Allora per me resterà la circa 2 ons. Ma perdonas, eh? Natalia Weber.
4: Questo è ok. Ma alla fine del quinto, semplicemente Natalia, per tu, questo è più semplice.
0: Sì, è più semplice. Però, e di ciò stati scelta, finché io vea della sta bunda realizzata, tu non hai più nome Natalia Murtas, di per sé Natalia Weber.
3: E qua è molto mo.
0: E ossa sarai altro un paese simile, magari. Però.
4: Che pensavo per fare un po' più interessante la lavoro di Livio, mi in una volta.
0: Beh, per qua, Marina Maria.
4: Beh, preciso, beh, per vita qui, beh, per te.
0: Natalia Diller. Giovisaina Time in Cicas, tutto il buon.
4: Grazie, Fitch.
0: E sono contento che tu sia tornata da tue vacanze da honeymoon. E io ho con Sir Gian. Runda 2. Allora è l'onore di ora per la prima volta con Natalia Diller, Sir Gian. Un minuto di tempo. Noi siamo pronti, E allora dai la touch. Oggi comincia la sessione d'autunno del Parlamento federale.
3: No.
0: La Svezia ha da più abitanti con la Svizzera.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Se l'indio ha dato la fin d'emna passata da lungo tempo che ne ha un concert.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Maria e Daniel sono i due prenoms as più ferm de rasati in Svizzera.
3: Sì.
4: Giusto?
0: La seconda parte della ciaciata comincia in sonda ci vien.
3: No.
4: Giusto?
0: In domenica ci vien sono le prossime votazioni in Svizzera.
3: No.
4: Giusto?
0: Al Gran Premio della Formula 1 in Spagna è stata a Madrid.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Oggi è il 200 val di dall'on.
3: Sì.
4: Fos?
0: Günther Netzer, è più vile che Benny Turnher.
3: No.
4: Fos?
0: Al pletro manch per Schwiegervater è gender.
3: No.
4: Giusto?
0: Günther Netzer è il sœur del chantador svizzer Baschi.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Punto Surfaccia è Zernetz al più grande comune della Svizzera.
3: No.
4: Qua è er corretto.
0: Qua è sale, no?
3: Sì, qua è stato lunch.
0: Qua è stato lunch, e ossa è?
3: Ossa è squal.
0: Ossa è squal, al più grande comune della Svizzera con 438 km quadrati. Zernetz è in piazza 3, con 344 km quadrati, e piazza 2 è? Glaruna Süd.
3: Valzot.
0: No.
3: Glaruna Süd.
0: Glaruna Süd, eh?
3: A Valzot è certer gran.
0: Ma Glaruna Süd è che pag do squal. Glaruna Süd è 430 km quadrati. Also be ot più pag squal. Okay. So, Natalia Diller. Cosa ti ora?
4: Grazie, ci va bene.
0: Allora, in un esnice stret, Sergian sco in venerdì. Ah, là.
3: In venerdì. Ma là della nervosità è un po' più grande.
0: Ah, ok.
4: Na, e guarda ora, fitch bein nus veins podia fer dudes, dudes preteises, e de quelles aquedo nov correctes. Seht wessen ja bestia.
0: Ah, eh? Sergian, nov dovresti in lura push bauen, kurci va pel jackpot.
3: Ah, sì. Ja, no, se sto ci vein,
0: ja. Absolutamente. Domau ne minci casa runde 3, domau ne lura 8 bons, ci stan se lieu. Je vus in minci casa buona fortuna, e un bellissimo di in tua scuola.
3: Grazie
0: mille.
3: Grazie mille. Grazie mille. Grazie
4: mille.
2: Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: I'm physical man. 8 minuts da las 8 esi e ha dijes uri temp per un pain buna luna e per qua es ossa da ciao qui. Nos Gerson Marco, bun di Marco.
1: Bien di Livio.
0: Marco, hast teni una bella fin demna?
1: Che, proprio una bella fin demna. Vai a sta passanta.
0: Perciò, c'è es loro stati che be. Also, ja sa che tu stat alla schergiada?
1: Che, na, questa è una bella schergada. Già in una curta forza buschi dimensional scossi broil. Aber in der Biala, kurz ist gar nicht so gut.
0: Der Rebler ist ein Autoschütter?
1: Ja, als ein Banier, Politiker. Und
0: du hast noch nicht per Schütter las Vacios? Aber was ist das? Die per se, Pütchen spari della Pizza.
1: Exakt.
0: Alla Gusta.
1: Ja, er ist da buon Tat.
0: Hast du eine Pizza prediletta?
1: Ja, als ich mein Vajo bedien, la Pizza prosciutto e funghi. Du so gut, weil ich aber mir auch la Pizza pistrin, quella. Und ja, ich eine Kreation spezielle. Hier sind Artischocken, Oliven, Bulius, Tomaten, Salami pikant. Na.
0: Also, tutto quello che si chiama sulle Alps.
1: Exakt.
0: Marco, io na città as ultimi sit in una pagina di internet fitch interessante, c'ho poco seller a tots de nos colleghes de DSRF. E attenzione, ho voluto in quella là e allora perdato un po' in tempo. L'asso poi non pedare in as noms, asso sprenoms, e allora c'è un in Svizzera che ha un nome preciso tu. Asso, c'è crea in Svizzera, dai da più Livios o Marcos?
1: Io sono da più Livios.
0: Dici tu?
1: Sì. Yeah.
0: No, no, tu. Marco è un nome fitch, dera sa. E da in Svizzera, c'è un crea Marcos ci dà, in tutta la Svizzera? 33.570 Marcos.
1: Na, povi.
0: E 4.848 Livios. Also,
1: buschliet.
0: Quantità avant qualità.
1: Exact.
0: Marco. E tu content, vero manch contes non, Marco?
1: Bene, fitch content. Mi ircave num, ientegi num più moderno, zil di bucals tipics nums romans. Letzen den ton bials, aber popolidera sa a schifet della gioventù.
0: Qua è un esempio in onda, so?
1: Exact.
0: Sa c'è il nome al più dera sa in Svizzera delle donne? Maria. I prosomens esi Daniel. Sa c'è veramente per c'è che tu non Marco?
1: No.
0: Non ho un tes genitori mai quinta per c'è che tu non Marco?
1: No.
0: Nella?
1: Perché hanno fatto questa cosa in binom, per nome Marco.
0: Domanda niente, qua è interessante questa storia, per sapere in paese, c'hai dei momenti la scelta, c'hai un nome, sai c'è un nome che tu avessi tenuto, che tu fossi stato in Apuaba.
1: No.
0: Domanda niente a te, genitore. Qua è il pensum, allora se quinto la prossima ada. E ho visto il nome Ciatrina.
1: Vosliet.
0: È un bel nome, qua è il nome che non piace a te, perché è un bel nome romano. E ho visto la Ciatrina, mai ha dato un livello a Drora. Marco, ora puoi fare un po' in reclama per te la urda dots?
1: Exact. Io sono in vita l'uvrava di mia concorrenza di fonds, ne che si vuole mettere il più momento delle vacanze di stat. Ora siamo in il voting, in sa oz è un vota, e hai una scelta di dias fotografia, e in sa vota per il più momento di stat.
0: E hai un favorito?
1: Ja, in klar Favorit.
0: E quel è il Favorit des Auditors e les Auditores?
1: Quella buona Spibia, la Spibia Wurst.
0: Oh!
1: Aber è la tutina un po' Wurst.
0: Ah, ok. Ma so poi eravamo a Wurger, Oz,
1: exact.
0: E c'è il premio?
1: E dati in B-Pakete der Stadt.
0: Ok, also, di mena, it's in nostra pagina rtr.ch e Wurgei per vos più bel momento della città. E allora al Marco è plagiare e tramette allora al Vengiadro, la Vengiadra e allora al pacchettin con Ainz. Belle robe da sta.
1: Exact.
0: Marco, ti giovi una bellissima memna.
1: Grazie al Signore.
0: Buon lavoro e fin la prossima iada. Malek, sta bene.
1: Adio.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En Croatia furieschen pliers incendis da uaud sin in insla. Ed il concern d'energia Grischun Repower sa mussa content con il resultato della prima mesadata l'on. Il di comenza otzen blers lius cum plievgia, il suo entermestido ai l'ora dar ad ina da pli fase sui aivis. La Croazia ha da pipliers dies da combatter contro grons incendis da uaud sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain da fin demna 500 personas veniras evacuadas cun navs dat ina da las pigrondas inslas da l'Adria croata. Finussa ha il fiu destruivar 56 km quadrats da uaud. Quai corresponda a var 14% alla surfaccia da l'entira insla. Tenores pompiers en duas persunas venidas plesadas, passa 200 pompiers sain en acciun. En l'Indonesia continuesce la cercia da persunas sparidas, suenter la disgrazia di una navetta en el lai da Java. Las forzas de salvament sain tenor las autoritats con barcias e aeroplans en acciun per chattar las 129 persunas che valen angsco sparidas. La navetta, cum passa 240 persunas a bord, a ier ort motivs anc nun an conoscenz fac naufragi. Almain 6 persunas sein mortes, 112 persunas sein entant venides salvadas vives. Il concern d'energia Grischun, Repower, a fac l'emprima mesadata l'on in godoing da 34 milions francs. Comparaglia con la medema perioda da l'on passà, sai a quai in minus da 28%. Era la prestazione generale sai a se reduzida per 13% sin prest 940 millifrancs. Tenor comunicazione da Repower sai la produzione da forza elettrica en las acenas ovras d'aua stada pi bassa che la media da Blair Zons. Quai per via della pauca naif e la scicira. Malgra quest minus, discura la Repower in sia comunicazione din bun resultat. Guliva las perditas aia per parte il commercio d'energia internazional. E nos vininter ils resultats dal Balapi. En la Super League a Basilea gudegna contra Luzerna, quae con 4-2. Era serveta pudi festivar in a victoria, els an gudegna contra Losanna con 1-0. E vinavant vai con resultats dal Balapé regional. En la seconda liga han las dunnes del team sur selva a casa gudagnà contra Romanshorn, quai con 3-2. Uscia han elles 10 punts ed ens in platz 3 della tabella. L'US Schluagnon ha in la seconda liga regionale giugà in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscia sin il 9° platz della tabella. E per il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per la prima giada in sua carriera guadagnà il US Open. A New York ha il battì l'American Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
0: La meteo.
1: L'avantmestì comincia anche sur tracce e lo calma in compliergia. Il suo intermestì doa il radar aura sciccia e radina da pli fase sui alives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: It is las 8:04.
0: RTR. Dalla damau a la saira.
2: La prossima mezz'ora è tanto rater in disco. Le fric da chic, una da las hymnes dall'era da disco, appunto chic le fric, ma un dos co-members de chic, diceva a nome la band, ha scritto mo in altro talk, cioè minciuni minciuna che gnosce e rozza mo be pluffer tal interpreta. Non ha chic di per sé un'altra band. Tot le storie dai amo avant la mezza. Mes nom Livio Foffa, zagiovisci un buon dì, un buon comenzamento dall'Emna.

0: ündas hits de la sta 2026 Giovanotti insieme con Alfa e Buon Vento. Ed es las 8:21 e quattro sors, un microfon e tot una neada d'era tot el mond, oder es tot el mond, famiglia.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Weinempe per una de quelles chansons in gicisà schon dolles prima secundes del sentiment nu tucain tots insembel. Nempe We Are Family de Sister Sledge del 1979 es quella chanson stata un hit mundial. Chantada de las quattro sors Debbie, Johnny, Kim e Kathy Sledge. A elas deram proprio quattro sors in ulia una famiglia creata artificialmente per X una show de casting. E Johnny, o che ce l'aveva proprio nome, Joanne Elise Sledge, vescovo di festeggiare era stredo da settembre, se settantava l'anniversario, ella è però morta schon avant 9 anni. Scritt al talk We Are Family, ci è stato il più grande successo della Sister Sledge. Ha però un altro grande della musica, cioè tutti conoscono per questo hit qui, eh? Che non c'è l'era, uno dei grandi hits dell'era del disco, il Toc Le Freak della band Chic, e Neil Rogers, che era il mastermind della band Chic, dopo quel che ha scritto la grande parte dei hits da Chic, quel vea durante l'era del disco Fitch Blair's grandi hits, appunto era We Are Family al scritt, ma quel al zurdat alla Sister Sledge. I Airbot 50 anni dopo il talk è stato un hit mondiale, zataldaldi pro nozze, parties, feste de sport, varavanzo per tutto l'anno, dice la Liaut, desimbludere un momentin, cici da tot sulla nerva a ci. E qua fai nero sa qui, eh? Siamo i colleghi della Urci di Cecciadra, non ci dato la nerva con tutti i latini di Cecciadra. Osa Zunini da ciao. We Are Family, più bel, non poi in sé mettere in musica l'amore tanto fra gli uns, le squadre sorda Sister Sledge. Almain, intanto c'è un ingiunno di spitta per la ierta. We Are Family.

0: Michael Schulte con Beautiful Reason qui però RTR in Lundesdi, noi in direzione avant mezzdì, la banura è sbot donu, però avant l'animo d'Aldar ci dà da nof. La novità con Maria Fiali.
1: Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto in prima mesadata l'on in godoing da 34 milioni di francs. Comparaia con la medema perioda dall'on passà, sai a quai in minus da 28%. Era la prestazione generale sai a riduzida per 30% sin prest 940 mili francs. In l'Indonesia continuesce su entra la disgrazia di una navetta la cerca da passa 100 persone sparidas in il lai da Java. Tenor las autoritats sain finusa almain 6 persone mortes. 112 persone sain entant venire salvadas vives. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman e venistu scià. Acnamain voleven l'Iran e l'Oman oz inscuntrar a Mascat per sottoscrivere una convegna davart novas rutas da bastiments in la via da Hormuz. Sco il ministro dell'exterior dell'Oman ha scritto in la plataforma X sai rinscunter venistu scià in l'interesse del consens dal spaiais involvits.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, das ist ein Time, das wir jetzt just einmal starten. Aber nur ein Gris, bei Tartern am Osulai, wo dir aktuell manches in Blaislösen muss urtrat, qua e la poi resser am un pa moll, ma per lung c'è du dire, i pü c'è il Sulai zamossa, i di sarà era moniada agreabel, ein in total centun oz da unter 19, 23 grads, da fatta un pa picciat fin 27 grads, e si jolas valz tagliaunas.
2: Rund per il Dì.
0: Hai, noi siamo pronti con tutti i nomi in passo la Findemna. A Sagogne, Lax, Misteiri, Abrail, e si è stata una Findemna speciale, la Mualia è tornata dalle vacanze sin Alp.
4: Yeah, è senz'altro un momento emozionale, in svezza gli animali che hanno dato giù la primavera, poi si sviluppa durante l'estate e è veramente in celebrare.
0: Da più impressioni dalle sciargiate o dalle sciargiate a Braille c'è un'unione RMS live in sonda su rtr.ch. Daiamo avanti le nuove, oggi qui è però RTR.

0: Se vu vessat de scrivere din cinco c'è la Svizzera tuna, co fessat quai? Ia crai, in mince cas, tu ches qui della partita? Oh, c'è la de marz, ma i nostri svaccios, i de lunga sai portrets da d'Alps. Oh, eri c'è. Ninglur no tunan las tübes și bainșco pronu. I la combinațion de tübes i vaces i de pü ai dat in sonda a Brail. Do non anticinci diz sun alp esi stat ișit in avant pastors i er per las vaces i din somal muol fini cun vacanzas. Also nulia pe pastors i pastors ma pel muol fini cun vacanzas i desdrcian de tuarner in comuni. La sciargiada quai es mincion un highlight a Brail ci attira fici blera gli aut turists mer indigens. Per exempel Marcelina ca Thomas.
1: Ho fatto bene, naturalmente, in quella giornata, con quel ciupialzo e tutto, da una faccina fatto grande lavoro di spurs, naturalmente. Io credo che tutti gaudiano che ho adesso in bellezza di, naturalmente. È proprio geniale.
0: Ma per tutta la bellezza e per tutte le belle portrette, per essere in una sciargiata, e per stare attenti, tu non scossa faccia a ses priels, che non vuol dire del ciao d'alp rock muot.
2: Poi è esatto da venire a tenere insieme, che le davanti sono un momento esperto, le davanti sono un momento pleno. A primpere una poi è stata l'altra dina. Il mendro è dina sin pisturne e si ci viene sotto le vacche sen. Non vedi, qua strecce le vacche stauschen, ad è vese, non è buona chi vanno, non vedi. A se vese dina se bigliazzi, cioè. Aber quel pigrone specchio va.
0: Il capetà Nuglia, la sciogliata vangiancisese, Braille è stato un successo, grazie a Petrus, ci appisserà, ci darà un dì da bellezza. Ma Nuglia bella muaglia e la pastraglia, e stuonata dalla Alps Mathieu De Funz. El a passantà la sta in una ciamona sulla Val Frisal, sur Braille, tanto la Alps, per far musica, per produrre un nuovo album. Ier per elle è stata una fitch bella esperienza con visite da tutta l'Europa.
3: Io stavo in una ubiale avventura, io stavo a massa di auto così che ho scritto, componio come insieme musica, quasi in venisse da, magari della tiara tudest, gli auto che hanno proprio un vivo al scuolo, non so io, ni da Sveda, non è adina, da spiviars, forse non più vogliono stare così.
0: Hey, coccia quella musica fatta sull'Alp Tuna e c'è l'aut R. Wetzer, coccia la ciamona da Mathieu e snida trasmutata in un studio di musica, inclusive manch clavazzin e blers atas instrumenti, tot quai da più punti con un'onza della sciargiata da Braille dai su rtr.ch. Là se poi ne piaciuto do al livestream che RTR ha fatto in sonda dalla sciargiata a Braille. Se vuoi c'è là, poi se mettere a cor la docuseria Sidalp che RTR ha realizzato questa sta appunto sulle Alps da Braille. E del resto su terza ora c'è Mathieu a erciuf visita da Della su in Ciamona sulla Val Frisal. Also i desi c'è nempe Zoe me è stata su pro el, c'è notai glai nosa con jamais e te

jamais été, on ne peut la plus dire, Zoé Mé, tu as visité Mathieu, questa sta sulla Alp, o sulla Val Frisal, Meldarit, là, in giuccia, Mathieu a passantà tot la sta. In 12 minuti, se la snow.

Las Alps, grands tema quist ditz pro RTR, la serie Sidalp, trais episodes docu-serie podaut tschütter sin rtr.ch ed in sonda ajo da differentes cergiades, pro nu grands tema es stata quella a Brail, che nu en mosa via livestream. Maira Sagogn a Lax e a Müstair sun idas cergiades las Alps, evenimains, ci sun intaunt jo magnets turistics, ische vu, ische stats, oder jaut prossima mainche mo ad una de las cergiades sun ice jure ce vu faut fotografias ice vu hat fat bellas e lora trametai quellas ad rtr.ch e con un pa fortuna gudoniaut un abonament per cijol d'Alp. Nu cercai nem per la più bella fotografia de las cergiades d'Alp grijunas. Al formular per trametter las fotografias cetats in rtr.ch e clair ce nu se da in tempo alla fin de squint scodit darai las prossimas emnas mo differentes cergiades. Una survista cetat ers in rtr.ch e la appunto coce vu podaut trametter vossa più bella fotografia della sciargiada e con un pa' fortuna godogner appunto un abbonamento per Cigel d'Alp rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il concern grischun Repower saia, malgrai godon pipicchen, content con il risultat alla prima mesadata lon. El in scunter dal Stadis del Golf en Loman na ostutina Bechliu. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il concern d'energia Grischun, Repower, ha fatto la prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni di francs. Comparia con la medema periode da l'on passà, sei qua in minus da 28%. Tenor comunicazione da Repower, sei la produzione da forza elettrica in las agnes ovres d'aua stata più bassa che la media da Blairs Ons. Qua è per via della pauca nae vera Sicira. Malgrat quest minus, discura la Repower in sia comunicazione din buon risultat. Culiva las perdites aia per parte il commercio d'energia internazional. In l'Indonesia continuesce la cerca da persone sparides suente la disgrazia di una navetta in il Lai da Java. Las forzas de salvament sain tenor las autoritats cun barches ed aeroplans en acciun per chatar las 129 persunas che valen angsca sparides. La navetta cun passa 240 persunas a bord a ier ort motivs anc nun an conoscenz fac naufragi. Almain 6 persunas sain mortes, 112 persunas sain entand venides salvades vives. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman e venistu scià. Acnamain voleven l'Iran e Loman oz inscuntrar a Mascat per sottoscrivere una convegna da vart novas rutes da bastiments in la via de Hormus. Era auters paiais del Golf erne invidats. Il Bahrain, che pliras giades venia taccià dall'Iran, ha da rencetta da vent boicottà l'inscunter. Schkel minister dall'exterior da Loman a scritz in la plataforma X, sei l'inscunter venistu scià in l'interesse dal Konsens. Plirs paiais in der Region ein javijà che il termin venia spustà, rapporta l'agentura de novitats iranaisa Fars. In nov termin per l'inscunter na dati actual mein Betsch. Il Canada vuol intensivar sia relazion con l'Union Europeica. Qua edentant senza diventare un co-member dell'Unione. Qua agisce il primo ministro canadese Mark Carney. Il prossimo tempo è un discorso con rappresentanti dell'Europa, tra l'autore di Vart Energia, Intelligenza Artificiale e Defensione. Era progetti di infrastruttura cominaevels vengono trattati. Ragione per la visionazione all'Europa sia tenor rapporti l'escalazione della dispita d'economia tra il Canada e gli Stati Uniti.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì comincia anche sur tracc e local ma in complievgia. Il suenter mezzì doi l'ora dar aura sciccia a radina da pli fasa sui aivis. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Val Rhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Brand per il dì.
4: Hey, er pront per la prima pausa del caffè da qui stemna e se ci avviscono nostro buon divertimento al tema della discussione sarà in peclare almeno questi hanno colleghi e colleghi da lavoro ci sono stati a ciaccia. Però attenzione, con te in quelle storie.
5: Al latino, la ciaccia va avanti, la ciaccia, durante la ciaccia, de vola la ciaccia. Per cui intanto c'è tanto un po' schifflo.
4: Schifflo o ernuglia e sarà in migigas tot interessante. Se ci vuoi una bella pausa di caffè e per noi, senza schifflo, ci c'è oggi anniversari di Tradini, scoprossimo qui a Pro RTR. Allegra mangi!

0: sienas pirogue pro RTR. Lundusdi as 14 de setembr, el di che differentes personas festegeschen anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E almeno tre persone miravano il loro ergratolato sotto vendere le 12 mezzo qui a pro RTR. Nempe, Valeria, Plouda, Ber, Daftan ci festeggia oz al cincauntavel anniversari. Romanciuor a quaira? Dal darà oz imperiades, Udo Jürgens mit 66 jaren. Romanciuor festeggia in pel 66 avel e l'ottantavel. Festeggia a Sevgiain Erika Schgier. Sinceras gratulazions e Cici gratulescia a voi e as giovis musicals. Belli apposta per voi, da glai RTR oz da vendelas dudes e mezz. E osa dani liber las lingues de telefon per un'ulteriore gratulazione, respectivamente per ciò voi. Podat far un regalin ad incincia 14 de setembr anniversari 0800 20 25 30. Ce vuol che ad incincia anniversari e ce vuol essere fare una piccina sorpresa 0800 20 25 30.

0: La Giuclete, la 70 ore de Deutsch, il secondo di caccia. C'è, abbiamo una brigata, sono un po' piuttosto a lavorare, non sapevo gradito tutta caccia. Ma per sentire la pausa di esperienza che va in avanti,
1: Buon, e sul lavoro e lei ho anche alla Funtauna per dire che è il lavoro che Bosch c'è, no? E allora forse c'è qua e là, avessi X una bestia, si può dire, ah, forse c'è la prossima. Also, curcio il lavoro, non può tornare al schluppet la buis con sai, eh?
0: No.
1: E se si è tosse sco qui scerv da dot, alla loro mamma, agli da qua, also da in tic carn?
0: De, se ho visto, io vedo con che ho visto.
1: E vola, Emilia? A lei entra, c'è una sul vagina?
0: De, ben bene, ho detto che c'è una tipo di gente che c'è molto, per te.
1: Qui è dal Daini Ora, una esperta. Emilia, abbiamo una domanda. Al Bab da Rimo, del qual è il ciacciader?
0: De, qual va una dina? Il popolo più lento è il figlio, per il va un...
1: Ai, e ossa il nì bab durante la ciaccia, del della partita o per cialza decis, per la nascenza del figlio o per la ciaccia?
0: Ella era della partita del figlio, però aveva una figlia che giù il 10 di settembre natalizi, lei era il buc, lei era la caccia, la figlia è uscita in casa per noi che ho
1: duino. Ok, quali sono le grigioni? Cifre o fauns, quali è buoni di Andrez, ma i da altri di smice taunt, ma un paio più importante. Don Emilia, grazie per il telefono. Io remo un bellissimo di da festa e el ci fa prossimo mai in sposta con la cupala, la schediola da RTR. Arrivair!
0: Grazie a te, ci vuoi MBD. Adia!
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Paul Simon con Graceland, qui è per RTR in 4 minuti alle 9:30. Alle 9:30 dai una premiera. Vuni raut nempe accompagnats e accompagnadas d'una concienta vush, ma con un nov nom. Io sono spentem che froda ma d'user vide qua. E non ha più nom. Benvenuta Natalia Weber, di per sé nov. Benvenuta Natalia Diller.
1: Grazie fich, Livio. Fonfa.
0: E noi la Dillier, eh?
1: Na. E va discuto qui con mia sœur e zeva o el dit, weisch Natalia, mir sind Obwaldner, mir sind nicht die Welscher, mir sind nicht Dillier, mir sind Diller. So, da dit malura, so rode d'akzeptere il Diller.
0: Also in quel caso non è già nulla parente con la Dillier.
1: Na, dei erinche du mando, non essens ner, na, nus essens als Dillers. De Giswil.
0: Basta. Nulla più Natalia Weber, din per sé Natalia Dillier, Natalia Diller e a mo' anch, nulla più Natalia Weber, ma eri schlo differente roba, ci non es oz più dollas novi mezz.
1: Ah, preciso. Oz no doque in giuna annunz c'è per la preda, als buttins ci son nies fazz anti la prima parte della ciaccia, mo' senci da speter un moment fin lefne ci vein. Oz no doque in giunas annunz c'è per la peia, giovanzi stot normil il cecciosas e non discutains erin c'è un po' su delle fotografie da ciaccia, perci c'è qui dof fotografie ci vengono tramisse a nus, ma non vengono pubblicitas. La domanda è l'ora di una d'arciò per cena e la nostra redazione online ha usato le risposte perciò ci hanno deciso di attendere appunto di non pubblicare tutte le fotografie.
0: Ah, interessante. Bene, tutti qua in pochi momenti con Natalia Diller da mia parte fisi stat qua e a proposito fotografie itzunrtr.ch. Forzato un momento in durante la ur passa 150 fotografie per parte fotografie da bellezza dalla ciaccia. Scodit! In avanti buon divertimento con RTR, Stadtbein e il Zeilas Aurelias.

0: Mes di, mes radio.
1: La vita scrive le più belle storie. E mia vita ho in questo disco cominciato a scrivere un nuovo capitolo e con quel capitolo ho per me erdo un nome nuovo. Ten tradizionale sono i loro tutune in cece ed esorpiglio il nome di mio om e lo scelgo in ella a partire da dots. Per voi il microfono Natalia Diller. Sì, per me è un po' incurioso, ma non sono i design tutti insieme video qui. Per ora qui, resti semplicemente per voi in evento a vostra Natalia, già vi ho tutti un bel lunedì e lo scelgo giusto in cenota per voi il microfono Natalia Diller. Buondì! Curioso, ma bello.

I va direcziun che chosas nus cerchains quel chosa che per l'uno l'oter is obligatorig. Scha vu sa weiss che cha que is, do que oz bons in valur de 30 francs de guadevnir per quels giuvains nus in 3 minuts e mezz.

0: Falis, every little thing she does is magic. E con un po' in fortuna e magia, da quei wasse bons per vus.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Antil jackpot son 30 francs in forma de bons. Quels podais as usa guadagnir se vus cetais ora cecenus cercians, ils cevazins son quists.
3: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cece. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Nola occi and vain cvence cinci il numero de telefon per es participer. Nus cercians qualciosa ci do in differentes grondezas ci comunicescia qualciosa in quel sing. E ci può essere tuo tenor obbligatorio. Non lo c'è, 20-25-30, non provaiamo una volta. Erter Natalia, buondì, c'è il telefono.
4: Buondì Natalia, te fil, comunque.
0: Buondì, se te fil.
4: No, io non provo col tucchiet.
0: Con c'è prova?
4: Il tucchiet.
0: C'è il qui?
4: Il Sainz Baselge.
0: Ah, il Sainz Baselge.
4: Tucchiet, signor.
0: Communication, las ures o schides x un eveniment più grand hat der una baselge sun quals schonjabot obligatorix ed a quei grands e pitchens. Il science baselge sa teo fil nunese però ce nus cerciains.
4: Un buscinaus.
0: Fil gugendi notre vota, adia.
4: Adia, Natale.
0: Il science baselge vem di mine. Sulla lista, nolot 120-25-30, ci o erincina buona idea. I pera da esser quiet, nos essen ser pürte ronde treis, i drove mi cetend un moment, finche les idees vingen lura. Me in quel cas, fininza per oz, e met der cio... Oh, quel c'è un telefono, encia. Nos provain, encia. Erter, buondì, c'è il telefono?
5: Buondì, è quas Marlene Solini da Santa Maria.
0: Dona Marlene, con c'è provla?
5: E ho provo con quando si sente l'auto per la posta apoteca, ci si trova. E non so se è obbligatorio in Svizzera, ma l'Ausla, also in Austria, vedete nei paesi, ha un stipri di Genovea.
0: Oha, oha, e quando parla di paesi, donna Marlene, quando ozzo in questo
5: stipri? La teremo. Non so, la terra non era euro, la terra la cella aveva un tiverno in autunno. E non sa più un andretto, ma invece ha fatto parte di stipendi di Genovea.
0: Oh je, ma va in USA o lei in casa, in apoteca, in l'auto?
5: E non è in un'auto più non dubbi.
0: Allora so quel problema è sciolto. L'apoteca dell'auto displegai per mangiare un'acqua e c'è cercà in zona Marlin. Grazie, Vici, addio. E noi continuiamo giustamente con la terza proposta. RTR Bundi, c'è il telefono.
6: Vindi, che Rita Casalta.
0: Dona Rita, vide ciò è la penso.
6: La ID.
0: La ID, ha fit simple, la carta d'identità. Si svol ir all'ester in mince casa obbligatorica, doque in sé er in otras formas, o doque osa er il pass o la carta d'identità. E la communication ti rimangi di nuovo andr ces is e cices is. La ID è quella sulla lista d'una Rita in displeggia. Grazie, Fitch, bel di, addio. E il telefono sclingi in event, o se gira quel RTR Natalia, buon di.
6: Buon di, che Matilde, di Rostaglion.
0: Dona Matilde, con c'è provella?
6: Io ho provato col triangolo, che non si mette in una panna con gli auto, lo sia.
0: Il triangolo di panna è quello obbligatorio anche gli auto, comunicare se ci sono una panna o un accidente. Ah, donna Matilda, è nerna quei che voglio dire, mi displeggia.
6: Sì, qua è bien,
0: fisca grazie. Fisca un'altra volta, addio.
6: Sì, addio.
0: Una proposta, posso incipire l'incontro. Non la c'è, 20-25-30, forse c'è qualcun ultima prova incia. Questa volta non per quei propri debù di essere il cas, o se c'è Giovanni de Mem per 40 francs.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

wanna dive. Musica da cui stan BTS con Swim in 6 minuti. Is les 10 fusta dais RTR in lundesdi, in smetsdi.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern Grischun Repower saia, malgrà in Gudoin Pipitschen, content con il risultato della prima mesadata l'on. El in Schunter dal Stadis del Golf in Loman na ostutina Betschliu. Jedes Tiesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto la prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni francs. Comparaia con la medema periode dell'on passà, sai a quai in minus da 28%. Tenor comunicazione da Repower, sai la produzione da forza elettrica in las acnes ovres d'aua stada pi bassa che la media da Blair Zons. Quai per via della pauca naive la Sicira. Malgrà questo minus, discura la Repower in sia comunicazione di un buon risultato. Guliva le perdite aia per parte del commercio d'energia internazionale. In l'Indonesia continuesce la cerca da persone sparite su entre la disgrazia di una navetta e nel Lai da Java. Le forze di salvamento sono tenor le autorità con barche ed aeroplani in azione per cercare le 129 persone che valen anche sparite. La navetta con passa 240 persone a bordo ha ieri motivi anche non in conoscenza faccio naufragi. Almeno 6 persone sono morte, 112 persone sono intanto venire salvate vive. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman è venisto uscià. Acenamain volevan l'Iran e Loman oz inscontrar a Mascat per sottoscrivere in a convegna da vart noves rutas da bastiments in la via da Hormus. Era auters paiais del Golf erne invidats. Il Bahrain, che pliras giades venia taccià dall'Iran, ha da l'enceta da vent boicotà l'inscunter. Schuel ministro dall'exterior dall'Oman ha scritto in la plataforma X, sai a l'inscontro venisci uscia in l'interesse del consens. Plirs paiais in ragion hain già visà che il termine venia spostà, rapporta l'agentura da novità iranaisa Fars. In nov termin per l'inscontro na dati attual ma in becch. Il Canada vuol intensivare sia relazion con l'Unione Europea. Quai dentant senza diventare un co-membro dell'Unione. Quai agisce il primo ministro canadese Mark Carney. Il prossimo tempo detti a discorso con rappresentanti dell'Europa, tra l'altro da vart energia, intelligenza artificiale e defensione. Era proiects di infrastruttura comunale vengono trattati. Ragion per la vicinazione all'Europa sai a tenor rapporti l'escalazione della disputa d'economia tra il Canada e gli Stati Uniti.
2: La meteo.
1: L'avant mezzi comincia anche sul tracce e su entro mezzi dovrai dare aura sciccia ad adina da pli fase sui aivas. Le temperature maximali entrano per 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valrhein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La ciaccia grigiuna fa posa, ed era l'ultimo dì della prima parte della ciaccia otta, ossa dopo una posa di un'efnezieva em ciacidras e ciacidras, e ci notte la chance di dimplir lor glaciras e los paraits con corunas. E ci do ossa 9 su rtr.ca per tu ciant ciaccia, quei udisus in poz minuzco, mia nom Natalia Diller, già vi giù un bel lundes di.

0: Un classiker de Elvis Presley, quan sia Suspicious Minds. Ir saire is la prima parte de la chachota in grijun ida a fin, o se doco e posa a fin l'ora prossim lundesdi, per cui darci noti un buon moment per riflettere un po' questa chaccia. Questa RTR o ad una fate fa ad una d'erciò questa volta l'ora in nostra emissione da Vita e Creta 30 rotter sulle sfide della chaccia durante il tempo digitale. E digital è senza naturalmente il nostro RTR con la nostra pagina online rtr.ch e redattore di quella pagina 30 rotter è Florian Mon. C'è il signore di tutte queste riflessioni, Florian?
1: Che la caccia moderna ha da sbattere con plire sfide, sia di quei l'urbanizzazione, sia di quelle scienze per caccia e natura, sia di quelle fotografie di prede che cacciadure e cacciadure publication e le medie sociali.
0: Questo proprio quello che ci svezza per il momento un po' dappertutto con queste medie sociali, c'è il proprio problema con queste fotografie?
1: Era quasi negin. In Zadina schon fixau als Moments de Katsche, so i di con calurs wie de Preuzentone.

0: E c'è capita l'ora?
1: La caccia savess piarder acceptanza, soprattutto per iaut che vive e cresce si els marcaus, che ha buona relazione con la caccia e la natura. Dat lauten tonene discrepanze, Florin viele illustresche quoi con l'exempel del Vedi Sidalp, che biars han plagé de vese, avant suenter illustraie d'un post in una cotlette Vedi. C'è che se bedie dentro pastiere del taglier vintenton ignorau. Gest della generazione Z, quels che hanno 15 stocken 30 ans, muss in studi chi vesen la caccia pli negativ. Per cui raccomandano a Dina di più unions di caccia e di fare foto con il mio rispetto per gli animali, scocchins fa e la caccia generale, a mettere al centro la dignità degli animali.
0: Ose Florian, non pubblicano se sono le fotografie, se non sono online fotografie di caccia. Scu reglans nusque?
1: Il tema è naturalmente buon per noi. Noi abbiamo in 10 o 12 anni le più belle impressioni di caccia. Avon la caccia vengono nostre regole, mi chiedo poi discutate da niever, da fixate, a cui non sovvenire fotografie, va la discussione se vengono e viene avon. Per noi la caccia è una tradizione grigione che biars fanno parte ed è ben parte della regolazione della selvaggina. Per cui non è tutte le parti vengono usate, le belle impressioni o le teglie, d'anton è la loggia che ci dura con la preda. Tirnus la dignità degli animali è il centro. Noi pubblichiamo nelle foto meme esplicite gli animali in una posizione indigna.
0: Ci decide allora alla fine del quinto se qualcosa viene pubblicato o no? E io, per esempio, no?
1: No, ti è buona parte di quel team. Quel team consiste di più persone dell'intera redazione online che fa quel lavoro. Se la fotografia è chiara ma in ordine, lui pubblica quella e quella che ha sorvegliato. Se dà mal se dir tazzo, viene discutato il team, qualche intorno, lui decide insieme. E dà in tutto caso buona in garanzia che le foto vengono pubblicate. Sei dentro è di che la maggiorità delle scacciature sulle scacciature strametti foto degne e belle, con rispetto verso la natura. Ad esempio, fai il piacere a noi, a più semplice il nostro lavoro.
0: E quelle belle fotografie c'è a questo punto RTR News online su rtr.ch. Ed in caso c'è una fotografia che non viene forse una volta pubblicata, non essere triste, vi assicuro che un'altra ci consta con le nostre regole o se ci vuoi poter partecipare alla nostra concorrenza. Per tutto questo non è mai tra le mie fotografie, potrei essere quelle che ti rende la posa di ciaccia.

0: Baschi con dis lieti des es lo registra les degemeiz ed ens chavus curi su as ter vas telefone vais una hectica ed un stress be pacific ed es posa de ciaccia que vol dir c'è na sa concurrenza dels butins fo posa annunces de preda do quell'ora der ciolefne ci vain o se c'è usa oz nu vais da cuore al telefon ed eras prossims dis in giunes annunces de preda alles degemeiz tutto un po' in più pacifico, Stefana.
1: Il calendar.
0: E dunque, esa è pacific che ci pertoce occurrenze in Grigion e Romancia. Des un calendar vuot, vuol dire un dì per stare un po' più pacifico, con un po' più pochi termini e un po' più pochi occurrenze. Tempo per fare ordine con la roba da ciaccia durante la pausa e stare da compagnia con i piacere. Pili Pacific, Giodello Tuan, e das fe un bel lunedì.

0: More Than a Feeling, Boston, sempre vers Cotter, RTR. E nus deins ase un sguard, che ci gira usche els prossims dis in Rumantschia. Per exempel, l'acziun Rumantsche Domat, doque duspe passa 40 anz. Ed es una gruppa d'interesse da Domat, ci cura la lingua e cultura rumantsche in Finentsche. Non es un gino union, ma bain simplemente la liet da Domat ci s'engage per la vita culturella. E da tempo a tempo, doque allora appunto un event d'interesse local. Usche, alla gruppa d'acziun Rumantsche Domat invidò a Theo Haas de fer una guida culturella per las vies de Domat e quella allo prossima giovge al 17 settembre. Gabi de Gonda allora domandò a Theo Haas cuccia so da smettere a vent usche una guida tris Domat.
1: Qui in se setz in a causa che va bega fitch gic. Mi sto lo vorrà che venigens a... An dem ist Tras und tot, perché da la Socci du schon pitost, an schi wieder wenn ich gier, also stehen sie verdarken, es wenigen so dures. Aber quei ne gibt Problem, quei du gänse schon so tätsch.
2: Also, Theo Haas, in a guide tras Domat. Tjai logens emblematics de Domat, lois musa a quels que se participation, neu a figes tot formada. Beas man jes peres vi a Domat, ad en canoschen bol cock de Domat. Tjai les propi musa.
1: Tjai la causa in natural Domat, as quei canus venza vogeu tontas grondas arsas ai vergau, a Domat eben se setz, begin fitch in gron cock historic play. Eine Part Historiker schon auch über ein anderes Wissen, das sind die Jahren, das sind die Markau der Queer etc. an natürlich tut anderes possible Daten. Der Nuss ist auch schwierig, dass wohl das Grund des Arztes, du hast gerade die Antiere Wissen gearbeitet, so ein paar Puspäuer, die über die Aussehen, das Queer in natürlich schwierig, Cases, Fetsche, con grande montata historica. Quelle case attention das Players de un 1800 to 1900 spiveis ne ve.
2: Queren quelles duas arses grandes stades.
1: Oh questa è Giochava centene 1878 alu strujani vuol dire che sei puspei vi snau un che puspei asgeu a suente venza un vuol dire duas arses grondes de quartier sina 1870 che è fatto grondons perché qui era val direct alla vicinanza della baselga parrocchiale all'altra è stata 1903 da vosa gonda arsa.
2: Pia, qui è naturalmente un fastidio a Domat, ma Domat è tutta in vita che vive fitch ferm la cultura. Teo, voi non ci vuoi se sbaglia il bottere in bei a mai stocca la baselga San Gion?
1: Yeah. Pau emblematic quella santupada sette la fantonga davon la crunga de pibaut quella fantonga ans setzing medaillon ca in regurdiencia a nostra heroxa cosie da dom da lona maria bühler ad da fa cus tres de match da 1799 cun es revens cosie sambois cus franzos dent sur silvans a questa domma, a questo diploma, a incontro al francese, a trasquare un'eba, a un sesso, a un ricordiente, a cui a un sesso, io in 1953 a faccio quella fantonga nuova, là, una bella fantonga con un medaglione, o che sei eba, che faccio dall'Ona Maria Böllerina, da nostre due heroxe qua in Grigione. Vai speranza di sacce un mettere in perpin che si storietta. Se mensa sia son giorni naturale, per glic, venza son giorni, non qui l'anno che non pigron scazze se von mons, tras qui che la son giorni sei, si cresce, sei se la tomma, turera, e quella anzi sez mai venida donna geda dalla sgronda arsa giovane vishnonca.
2: Teo, io suppongo che fosse vostra minchia, bi, liuk, sia historia, c'è persone che doen se senti plidentades de vini quella dievige sera alla seat avon fantauna?
1: Gio, c'è tutto quello che persone che sono interessate vede cultura, vede historia, lessen udì, forse si che chiedono forse un tolandroso un bigo udeo, questa è la persona che trecce se natir qua in domo, den forse un bigo scigic qua, da ca, ternus, Per quels e questo girens che è interessante che sa da in per scazzes sin veie a vaish per onze che in se trasque credo che qui veni in interessante sera.
0: E la guida con Teo Haas e l'ora scucevanzo di Giove Gela Saira alla set per Rumens, ma scucce Teo Haas dis?
1: I sa essere naturale che forse quelli che ti pescano perché si vengono a mangiare, perché in tutti i fici interessati a usare di energia naturale in perplezza e ne fai una resumazione corta per tedesco.
0: Di meno vos potete erpigliare con voi il vostro accompagnamento. Ci non discorre rumeno per ir a cammini tre domande e ne ricevere di più della Vginetia. In giovedì sera alle 7.

0: con musica di buona luna della Meghan Trainor, tris il lundes di qui scadere Get In Girl, e duscese precis dei gens les undes.
1: RTR Impuls.
0: Oz doque Impuls Misterius. Misterius dell'autore in giardinese Romana Genzoni, il titolo Missing Person Report, il Marlon Brando del Bellevue.
2: Il Marlon Brando del Bellevue pareva be un veteran bleg della guerra da Vietnam in un paese senza guerre. El viveva su un via, las chorces da Churam erano meme strettes. Surinjo metteva la giacca verso sciura con le tasche e la cinta da patronas. Sulle spedle pendeva una pellerina, scu d'un altro centinaire ci deva un flair da deliberatur. Superheroes portavano pellerina, Batman, Zorro ed altri uomini travestis ci difendevano in la protezione della notte la dignità del tormentos. Marlon dal Bellevue aveva forse inspirato per film d'azione o il teatro, il Chavels ci ramasseva in una cua da Chaval erano nie stilz l'ultim tempo, ma el steva in Chagalif e con chamas larges in sies biker boots e tneva la braccia da vendel del corp scuscia montagnas da muscle scuffledes l'impedissen d'aver una posizione luccia. El pareva d'aver combattia la vita e Shabain cel aveva pers bgeres combattes, voleva salver calciosa per si svels dis. Eroic varon penso bgeres da quels ci passevan a pe o da quels ci guardevan or dal tram. Savesse re a mantener quista dignitet cieva un destin pesant, savesse re a minscener ci advent una leggenda dal Bellevue e ce la lietam cercia.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter l'accident con in car a Susch avra la Procura Pubblica Grischuna in una procedura penale contro il chauffeur. E a Quire è venuta l'iniziativa cantonale per Danese Blutz, con passa 15.000 sottoscrizioni. Ieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieri Biengi. Suenter l'accident con in car a Susch avra la Procura Pubblica Grischuna in una procedura penale contro il chauffeur. I va per plir suspects da ammazzament per negligenza, sco er plir suspects da blessura corporale tras negligenza. Quai ha la Procura Pubblica confermà sin domanda dat RTR. Il car era Giev Giassaira da viadi da Zernetz in direzione Susch. Il territorio da Less e il car con 45 persone a bordo venivano via. 5 persone in morte, le ulteriori in venire blessate per parte era greve main. Ciò che fa diever del traffico pubblico o da percadi in il Grischun, due quai poter pagare con Danese Blutz. Quai pretende l'iniziativa cantonale da Danese Blutz che oggi venire sordata alla cancellia cantonale a Grischunna. In tutto hanno sottoscritto 15.700 persone l'iniziativa. In la sessione d'avust aveva il Cusel Grand già esordato alla regenza l'incumbenza che doveva garantire che si può pagare con Danese Blutz le infrastrutture e purgire cantonali e comunali. Con Danese Blutz. Qua decides la regenza las excepcions da questa regla. Dall'iniziativa inoltrada decides tenor comunicazione dentand el Cusel Grond las excepcions. Il producente veste dire soten e l'ingeria svizzer Calida e veni sentenzia ad una indemnizzazione da 6,4 milioni euros. Ragion per quai è in una dispitta in connex con la vendita del sector da mobilia stiert da Calida avant dus ons. Il comprador del sector, l'interpresa francese Peugeot, aveva oriundamain pretendì in cestida 39 milioni euros. Davart las ragions concretas per questa pretensione na dati in aginas indicazioni ufficiales. Contra la sentenzia può Calida anche far recurs. L'interpresa veia usa examinar la decisione della drecira commerciale a Paris. E per finir ter il bal a pe. Christian Fasnacht ha dato Petschpli in la nazionale svizzera. Anche avant che la nazionale ha dato in primo giù, su entro il campionato mondiale in l'America del Nord, ha el deciso di terminare sia carriera in la nazionale svizzera. Usce io dat Christian Fasnacht ca 32 ons dar il Young Boys da Berna.
2: La meteo.
1: Su entro in avant mit dieser Tratsch, du hai il su entro mit die puspedar fase sui aivis. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads in el Valrhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: L'Alp Prasura, su 2012 meter sur Santa Maria in Valmesteir, è il decese della pestre e signora Aitelar Giader. Al main durante il mais de stet. Già per la 30 volta è il stede questa stede sull'Alp Prasura. E qui, tutto una ce l'aveva dito, se la prima stede, una volta e me più.
5: Quasi sarà da quel momento, ci cosa dici, ci verrà maciuva il virus dall'Alp, ci capita Blairs. E in terra di un'esce da ciao, c'è da ton, se va niente a casa, ma è molto triste, è più come già, delle svacce, ci sono le nostre svacce naturalmente, quella relazione è profonda con le bestie. Hai, è più come già, delle svacce, del team, della vita su un'alp e naturalmente della città.
4: Ah, e d'ora di una volta sono ora 20 ulteriori 29 volte già a Italagerer. O perché tu la buge per ir ad Alp. Perché c'è la foque? Udis vus, in questa mezz'ora, al microfono per vus, Natalia Diller. Buondì!

0: Ad una d'arciò leger da tadlera Paulino a clacun d'estraliun. Sün l'alprasura, perciura la signuna aite l'argeder insembl con si partenari ed al team 55 vaccias. Ella ha una dunzaina ciuccals ed un per gilines. Ed in postut produia ella col lat de las vaccias al cagiul d'alp.
1: Ma i desi la satisfacciun da aver fatta il per mai con manze pes. Zaira sono io staungla, veni letto d'ombain e clera buono stuni su bot e ma ad una gent, ad una con buona voglia e bler plagiare.
0: E non è sbedestir su bot, ma bain fitch bot, els dis su alp, quels sun lungs. Es comainza la buonura alle 3:30 del di svemlura a film Geras Votas la saira alle 8. La vita ad alp è però precis il mond de daite l'argeder. Co a sainte Elena pe uscida cunter a ses ves.
1: Hai, io creic questa vita de stas un alp la saira au al più ferm a mai ma ves, perché io po vare manc viver quaccia vivient. Ora in la natura, insieme con le bestie, lavorare con i mounts, fare cerul, fare pinch, fare un prodotto.
0: Durante il mais da stet è il giusto profilo da questa sera su l'Alprasura su Santa Maria, il mais di Vien, lavora la gerente dei medi veterinari Loretta La Spitex in la Val Müsteir. E da più da qui, tocca loro giusto in c'è Enzles Undegemetz.
2: In Bell in Desdì, con la musica ter RTL.

0: Despö 30 ans va aite l'Argeder de Santa Maria ad Alp. Despö 3 decennis gestionesce ella l'Alpresüra sur Santa Maria con 55 vaches e una donzaina ciuccals. Sieva 3 mais ad Alp, torna ella l'ora d'utuon d'arciò John Val. E là, alla despö 10 ans una lavur ter la Spitex.
1: Per me si schon fitch bella fa duas differentes robes. Appunto, da sta questa vita d'Alp ci dis total chatter e sono l'ora già motivata di tirare in nosa per il momento l'ora di spedire Jones per lo Spitex d'inverno. Nada ci fa fitch bler con gli out, er fitch be. E aveva la combinazione da fare due differenti robe per motivare e da ciò ad una per la vita in val o la vita normale, o come si vuol dire.
0: Il prim d'era che però schon er grev da chater zieva trais mais su un alp una lavur giun val. E dusche alle proprie stuvie combatter per avair er lavur sur invierno.
1: Ed era schon un ret combat, posso dire qui, per poter ciuffer questa soluzione, per avere ad invierno un'occupazione qui in Val, in giuccio stun, in giuccio leserstar. In un esercizio di università simpel, ad abler di squars, er, cosa dici, combatz er, per poter vivere queste due vites, o se per il momento funzioni fitch bene.
0: Scupestre e signore Surving, aite l'argeder loro bgera ar cognoscenza. Oramai, c'è la vita su un'alp, va da ferbe da stet, d'era però, appunto, scucella odit gref da cater un patron, si te la ingaggia per ulteriurs mais dall'an.
1: Ja, wer dünne gref, ah, ja, stelle dünne cerce, ride ons, c'è ja, come staccles da banana, da dünne lönchel, e c'è cer di invierno c'è oail, c'è... E mi pare che la comunanza potesse avere un po' di più, essere un po' più aperta per persone che fanno forse appunto orientalciate o due robe.
0: Però intendo, ho lasciato una buona soluzione con la Spitex, di meno un po' più con chacles di banana. De più del combat, però era della vita simple e dura ad Alp, quinta, avete già l'argeder l'ora, anche il profilo di questa sera a partire dalle 6:30 scotter RTR.

0: Take That con Sweet July. It is als 14 de September, las 11:30. Maria Fieli, alles Novitäts per vus.
1: Suenter l'accident con in car a Susch avra la Procura Pubblica Grischuna in a procedura penale contro il chauffeur. I va per plir suspects da ammazzamento e da blessura corporale tras negligenza, quai alla Procura Pubblica confermas in domanda dat RTR. Cicche fa diever del traffic pubblico da parcadis nel Grischun, duai quai pudair paiar con Danis Plutz. Quai pretenda l'iniziativa cantonale da Danis Plutz, che oz veni resurdata alla cianzlia cantonale Grischuna. In tut han sottoscritt pun 15.700 persones l'iniziativa. Il giugadur da Balapé, Christian Fasnacht, ha decis da terminar sia carriera in la nazionale svizzera. El veglia cialar cura che saia il pi bel, all'atlet da 32 ons scritt in las raids sociales.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed er schi appel moment in che imper er rest de nüvles, wenn quals über mezzi l'ora di una pisula liv, ed a cui arriva la temperatura l'ora fine a 24 gros, in sur e su a selve fine a 23 gros, ed in inge di nota, doc quince agriabels 20 gros.

0: Sarah Larson, un cover vangens les dudes. La stet quella es passeda e rusche tornen plemplemet er les vaches der ciò dell'alp. Un grand eveniment, so naturimens, questes cergides impustut er pels paurs, ci vezzen lor vaches der ciò zieva la stet.
1: Gei è senza altri un moment emozional. In svese, gli animali che hanno dato giù la primavera, poi si sviluppai durante l'estate, io ero veramente in celebra.
0: Ma non è per spaus, è una bella festa questa scergida d'alp, ma bene, era in sé per tutta la finenza.
2: Ho fatto naturalmente in qui a Noronada, con quel ciupialzo e tutto, e faccio una festa grande lavoro di spaus, naturalmente. Io credo che tutti gaudiano che ho adesso in bellezza di, naturalmente. È proprio geniale.
0: E precis per cui è senza nusstos alla scergida d'alp a Braille, e vanno filmò tutto questo evenimento, che in caso che vuoi essere mancato, potreste usare a guardare la scergida d'alp su rtr.ch, per la scergida con bellezza, decorazioni da vaccias e tutto ci tocca tirs. E lo da spera, che tazzo lo raggiusta in la nostra concorrenza di fotografie, delle più belle fotografie di scergida d'alp, che non può essere da quella di Braille o di... Da X una vaccia ci dera su una Alpe Brian, ma bende X una scergida d'Alp da qui stan. Il premi da questa concorrenza di fotografie è loro impostut fitch interessante per gli ameders di Cerul. Ad oda guadagnir una buona mente di Cerul d'Alp, tutto da cedere online su rtr.ch.

In 7 minuti è las 12 tempi di regenter. Noi siamo in sercio las 12 mezzo per las gratulazioni. Sal microfono per voi era Natalia Diller. Ciao, buon appetito!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Per studentes e studenti della Università Svizzera comincia oggi il nuovo semester. RTR ha tutta l'occasione per toccare il puls del studio romanzo, impostato all'Università di Friburg, ed è tenuto ad un domani interesse per quel studio.
2: E da oggi bopli in motivazione. Di studi già a Friburg, Schinswende, in una regione cattolica del Grigion. Pli Paola è questa un fattore importante.
1: Questo è un dei motivi, declara Matthias Grünert, professor di linguistica romanza a Friburg. Questa è col studio di romanza, nabe a Friburg, ma era Turic, risposta da in questo magazzino. A Berna comincia oggi la sessione d'autunno, nuova una survista di questi temi ci daranno a discutere il Parlamento. E per cominciare, vai oggi per danes bluts, respektiv per gewusst de paar cun ques ed in futur prestazions publicas. Per vol microfon, Elias Zuzeos, allegra. Cun 15.781 sottoscriptions es nida surdata l'iniziativa cantonale de danes bluts alla cancellia cantonale. L'iniziativa pretende ci si può pagare per tutte le prestazioni pubbliche er con danes bluts, per esempio per parcadis, toilette pubbliche o anche l'auto da posta. L'iniziante Berta Caminada è della vista persone di diverse età e regioni ci vogliono pagare con danes bluts, non discriminate se non è possibile di pagare a modo digitale.
3: Noi abbiamo inviato Vals, il canton, e noi siamo stati in quelle Vals. Che avevano, che anche sono detti, non sanno niente da. A questo è triste, deve esserci.
1: Le sottoscrizioni vengono verificate se in seguito deciderà la popolazione grigiuna se deve essere possibile di pagare prestazioni pubbliche con danes bluts. Cura che l'iniziativa venga avanti al popolo, non è mai concente. Dopo l'accidente con incar a Susch, driva la Procura Pubblica Grigiuna una procedura penale contro il chauffeur del car. Il dettaglio ed ulteriori novità a nostra redattura da novità, Yvonne Simon.
4: I va per plirs suspects d'ammazzamento per negligenza, square per plirs suspects de blessura corporale tras negligenza, quale procura pubblica confermas in domanda da RTR. Il car era gievgesaire de viadi da Zernetz direzione Susch, el territorio da Lessa, il car con 45 personas a bord vini giud via, 5 personas en mortes, las ulteriores blessadas per part gref. I vale la presumpzione d'innocenza. Scienziantes e scienziants della ETH Lausanne han comprova chemicalies de gomma en latch grif. Elles ed els han analisà latch de 17 purerias svizzeres en 7 han incetà almain ina chemicalie de gomma, scrive la Scolauta. Se quelles chemicalies de gomma han consequenzas in la sanedat, stoppia anche venir intercurì. In imprendisati una matura al gimnasio, chi che fa suenter il tempo da scuola obbligatoria in scolazione, ha da principi migliori chance in il marciano da lavoro. Os mossen nuove cifre dell'Ufficio Federale di Statistica che rende er da prendere suenter pli tard in la vita in tal diploma. Radunt 11.000 persone sur 25 anni fanno mincion in una scolazione professionale o in una matura. Le cifre mossen lur situazione professionale square finanziale e se le migliorate quattras merchant. Cinque ons suenter il diploma e lur paia brutta crescida intras lauterta 3.500 sin 5.200 francs. La Società Aviatica della Lettonia, Air Baltic, che era partenaria della Swiss, ha iniziato negli Stati Uniti una procedura di insolvenza. Tenor Air Baltic ha disturbato la procedura di insolvenza negli Stati Uniti beci il managi. Per passagieri e passagieri na samidia na gut. Con la procedura negli Stati Uniti vuol la Air Baltic Transrouter riducire la charge dal debits e stabilire una solida base per il futuro. Er altre società aviatiche hanno già duvrale procedura americana. Per esempio, la società scandinava SAS o la società americana United Airlines.
1: E ora mo novos del Balapé Svizzer. La nazionale Svizzera sto il futuro ir sulla piazza senza Christian Fasnacht.
4: Christian Fasnacht n'a dat spetsch pli en la nazionale Svizra. Anche avant che la nazionale dat ses en prem geu, suenter il campionati mondiale in l'America del Nord, a Christian Fasnacht decis de cialar cun sia carriera en la nazionale Svizra. Tot en tot a el da 24 giucs per la nazionale e fac 5 gols. Uscigliò dat l'om de 32 ans dar ils Young Boys.
1: Ed es las 25, wat leivet RTR.
0: RTR. Il magazin a mezzodì.
1: Stübjar Romansch, quai es boia a Turic e da Friburg. Intanto le cifre a Turic sein stables, dette Friburg a d'una de main studentes e studenti Romanschs. Per l'una per vide la distanza del Grischun, per l'altra per vide un trend. Matthias Grünert, professor de linguistica Romanscha a Friburg.
2: Gedat in a digren generale, tir studis de Lungatz. Ins preferesche studis cun in a orientation pli pratica.
1: Als Details da qua pro RTR giusto davo un sguard sull'ora.
0: La meteo.
4: Also in Trebensdi vegni malgrà rests nivels pli e pli sulle liv, da maunesi er per il pli sulle liv. Ille masemna cumenzi a miaival, cunter saire poi cumenzare a plover. Oz e da maun dati temperaturas maximales den turn 26 grads quai a quira, masemna vegni cun maximal 25 grads in zig pli frescht.
1: Lundesdi als 14 de September, als cominciò nov semester alla Università Svizzeras. La scelta de Roms ci spost üb jar is grande, üna de las indombrables opziuns es al studi de Romansch. Quant popular che quel es a Laura Schütz vulü savair. El a inscontrà Matthias Grünert, professur de linguistica Romansch a Friburg, e Rico Faller, professur de letteratura e cultura Romansch a Turic.
5: Per Studenti e per Studentes entscheibe mince mai in mid-September in eine neue Phase della vita. E schie per quels e quelles che entscheiben in Studi de Romansch. Ci che se decide per il Studi de Romansch se profundesce la linguistica e la letteratura e cultura romanscia. Quei è possibile alle Università de Friburg a Turic. Conte gli aut e trai il Studi de Romansch. A Turic è l'interesse per studi stables, di Rico Faller, professor di letteratura e cultura romanche a Turic.
6: L'interesse per studi di Romansch è naturalmente ad una gruppa relativ piccina, ma ad una gruppa relativ stabile. C'è con quella con altri rams, in cui i numeri sono grandi differenze, per parte degli angioci, per noi è il numero di studenti e studenti in genere relativ stabile, ad una 30 o 10 fin 15 studenti e studenti che partecipano al corso.
5: Quals die stocken quindi Studenti e Studentes seggen lieut sin scalim de Bachelor, Master, Doctorat, nie lieut della Scuola Alta de Pedagogia de Turic. Autor vesi ocul interesse all'Universitat de Friburg. Come Thies Grünert, anci de l'Uvrasco Professor de Linguistica Romanscha, Lyon 2014, devi e keuze che quindi Studenti e Studentes. Culson seggi l'interesse denton lo eusen a vos. Aktualmein dati mo 3 persunas che studegen activement Romansch sin scalim de Bachelor. Quelle sen enton inscrittes a la Scola Alta de Pedagogia Berna e studegen Romansch go rom d'instruktion. In sicike studege Classic Romansch dati aktualmein negin. Ina ga eri tradizion di e Friburg. De co ozen di bupli. Matthias Grünert.
2: Friburg ai memelonsch neven, e dat Oz Bopli in eine Motivation, der die studiert ja a Friburg schins wend in einer Region katholiker del Grischun, pli Paula e questa ein Faktor important. Wie dir wend gedat in die Gren Generale, dir studis de Lungatz. Ins preferesche studis kun in Orientation pli pratica. Pi Paul studiert ja wenns forse ein pli tost. Lungatz e Literatur semplement per Interesse, senza saver or davon, c'hai chi svegni lo a fa con quai.
5: È il contact col Franzos, seggi semidaus. Quell' agi oz in importanza pli pincia, abbia gli aut agi respect di studi già in il mercau francofon. Les universitats volen svegliar l'interesse pel studi. Consontir maturants a maturandes. Rico Feller.
6: Nus fänds a Sforz fitch aktivs per informer in postüt gymnasiastes e gymnasiasts, sei a quei il ram da lavoratoris e visitas als divers gymnasis grischums, sei a quei cun lavur da medias, cun referats, nu c'è nus invidenza classes da gymnasis, per exemple referats publics.
5: E l'Universitat de Fribourg fa visitas als gimnasis e publicesce interessantes lavurs de finizion. Matthias Grünert.
2: Per exempel, Genus va in giù in lavur de master nuca in crimi. Ai veniu scritz de quella studente quai anis lue hast mein comunicau, wir se no.
5: Ma de co trovi insomma il studi de romansch? Rico Valer.
6: E grazie quis evident che il rumensch dessa vair un futur, drova quei in futur personas professionales ci em un idea del rumensch, usce che quei drova un studi per quelles personas e quel studi es il studi del rumensch.
5: Si dat pli pau che lieut che studegi rumensch, menque quelle lu ampliere spartes, scola cultura, ricerca ed instruzion.
1: Des est ib già rumensch, as domando forza osa un ocell. Per dare un esempio dei temi attuali, il semestre attuale farà parte del programma delle studenti e degli studenti romani dell'Università di Turic, il turismo e del fenomeno della naif e la letteratura. A Berna comincia oggi da domenica una sessione d'autunno del Parlamento federale. Quella potesse nir magari intensiva. Sul programma sta una convegna de commerci liber, il futuro della più grande banca della Svizzera e le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Per dare una corta survista da qua ci spetta, è un collegato con il nostro corrispondente della Casa Federale, Adrian Camartin. Adrian, cominciamo con l'ultimo tema, i contratti bilaterali trais, al cusale del Stadis debattesse questi contratti in l'ultima evena della sessione e qua durante giusto trais dies. Un pacchetto grande.
7: Absolut. Già l'intera documentazione, la convegna scotala del messaggi del cusale federale per il Parlamento, quei d'ombren pliras mille pagine, tre di giorni è venuto contrahau, discutau e se scagnau bumo dentro la Svizzera e l'UE, ma ben è un teil per la Svizzera.
1: Perché vai esatto in questo contratto?
7: Dina wart vai d'actualisare i contratti bilaterali che esistono già, also per esempio il settore della libera circolazione delle persone, ni il traffic in via e dell'aria, ni l'agricoltura. E lo dati in un'intera riccia di nuove convegne, l'elettricità, la sicurezza di vittorie, la sanità. Reglada da nif, due eveni la partecipazione della Svizzera als programmi di perscutazione e scolazione, sco Horizon Europe e Erasmus+.
1: E meno, una intera reccia di nuove convegne, ci sono punti che ci daranno a discutere?
7: La grande domanda è come il reccia dell'UE che la Svizzera duaini sta a sorprendere e non che la piarda a sia e sovranità. Per gli avversari, in tutto caso, bia, la PPS cioncia in quel connex di erdina da din contratto sottomissione. Il aderenz per incontro let's accentuation che l'UE sai di hand la più grande partenaria dei commerci della Svizzera e che sai di hand per ben stata l'economia indispensabile d'avere relazioni stabili a quai è il futuro. In altre domande che viene procurata per una debatta animata e la compra pincia ai sei drove sper in gie della popolazione svizzera e è un in gie della maggiorità del stanz per l'udi gie a quel contratto bilaterale trais.
1: Era decider all'urna n'era non probabile davanti una seconda convegna con la tanto la Svizzera e del Stadis Mercosur. Qua sono le fronte, però un paio in altre, Adrian Camartin.
7: La sessione del Stato al Consiglio Nazionale ha rifusato la convegna del commercio libero dentro il Stadis della EFTA, della quale è la Svizzera Sauda, ed il Stadis del Mercosur, also l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay e l'Uruguay. La ragione decisiva per il NA è probabile stata che la Combra Grande ha voluto pagare all'agricoltura svizzera 880 milioni di francs, qua esco compensazione per quella convegna. La Commissione degli Esteri del Consiglio del Stanz letta in prova ossa di salvare la convegna col Mercosur ed offrire alle spure e alle spurs in una compensazione di ben una mesa miliarde francs. La domanda è che è stato contento se proprio le spure del spurs, la Combra Pincia letta decide oggi schon, la Combra Grande lo tutto non risultato la mesiamna. Ma è scelto in maggiorità la fin finale del Parlamento federale, è sicuramente probabile che non si venga decidere all'urna in quella causa. Diverse organizzazioni d'ambiente per i diritti umani hanno già annunciato di voler prenderlo il referendum.
1: Per Blairs Raps vaja April terz tema grand de la session d'automne, la regulation de las bancas, konkret de la banca grande UBS.
7: Exakt. Il Conseil fédéral, den spezial, la ministre de finances Karin Keller-Sutter, wollen impedir qu'il pagataglia stoppit an ineu il ciao, qua isch la banca grande UBS, vin luin di e la bredoglia. Per quai wollen ai che l'UBS si diresche si es filiales el exterior, cun 100% agen capital dich. La Commission d'Economia del Conseil del Stanz letzte wohl bo i a Schilonge, a wohl lubi a la banca gronde de dovra per quella sichertat Titels d'investizion vaglies speziales che kusten nur la banca sotil strelue pli pauks den es. Ai vegni usse desser Ja, fitch interessante Versehen, la Branche der Banken, wünscht Gott ja il 2008, so enter il Bunemein-Kollaps der UBS, Pushpay, so wie se risch guter Kundsuccess, kunter Regles blissevers bei les Banken.
1: Adrian Martin, live da Berna, da wart drei Themen, die occuperan las prossimas drei Sefnes in Chasa Federale. Kun RTR ist einfach gut in Sukurant, sei quel Radio, olure er via nossa pagina d'Internet. Lura mossa las dudas e saidas voi dudi al magazin de mezzodì del 14 de settembre. Quel podeve tarlar da voi via rtr.ch. Responsabel Samuel Sossai, novitats Ivon Simon, moderazione Elias Zuzeos. Natalia Diller, surpiglia quale mezza con le gratulazioni. Voce tarlavet il mezzodì agreabile.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E con Lenny Kravitz e The Chamber is a trentoles dudische metz per vos il microfon Natalia Diller. Belce vos, gratulais sur nossas ondas. Mia prima gratulazion ci dera illa cescella vo alla Valeria Plaudabir de Ftan alla festaggi il 50 anniversari e ven gratulo seguente mainch. Ciara Valeria, per tis 50 anniversari ed gratulaina de cor e giovijain tod il bun. Sandà ed una prunna belles aventures, un bellischem di oz. Tis om Michi, tis fils Loris e Jarno, tia mamma, tia sor Florina cun Urs, tia figliola Viviana, tia nezza Arina cun David e tis sœurs Esther ed Urs. Per la giubilare Valeria tadlains nos a heimwe in Zembel kun Traufer ed il Sternenlichtermeer.

Heim vein semel con traufer, sterne lechter mir. Per gratulir a la giubilare Valeria Plaudebir de Ftan, ella festaggi il 55° anniversari. A cuira es Roman Schuer, ci festaggi sia 66° anniversari, per ella s'ni scrit quisco. Car Roman, già sasti gude e non la pensione, a s'allegra con ties dus beadies e ties dus fels. En il cor de domat in bien cantadur e se gides nua che manca en auters edifezis. Iau lesel gratulade cor e giavijà tot bien ed ina biale fiasta. Il clau e naturalmein era tia figlia. Con il cor viril de domat e iuhe c'ha allegria, podainse gratulir a Roman Schuer.

Il cor viril de domat d'era quei con Johé Chai Ligria, ter l'operga tulir al giubilar de cuira, Roman Schuer ci fistagia 66 ans. Asaf Jain is Erika Schier ci fistagia sia 800 anniversari. Per ella is ni descritta quista gratulazion. Cara mumma, per tiu 800 natalezi, gratulain a ti cordialmein e giovisain mo il meglier pil a venir. Ora von tut, buona sanedat. Fai oz in tic fiasta e gauda tiu di. Quas giavis vengen de tiu Rico, cun tes buops Arno, cun Sonia, Roman ed Orlando. Ti fidele Mölltaler, cun eine herde weisser Schafe, es il regal de musica.

0: Per Erika Schierte, Savgianci, Festaggia, oz la centevel anniversari, vens podite ler di fidelen Mölltaler con eine Herde weisser Schafe. E la cupina, allora Emilia Capeder, de Duvin podia regalir oz in buonura.
1: Io gratulas pugenda meu fes, Remo, che stad vi petas. El festivere schon 34 anni. Ja, nus di vijenda del tut mo bie bien, sointe la pausa de caccia un bia klet vina vonze in caccia. Ögel schetti sound, ja, ed angi flott.
0: Quais el pü important. Nus gatulains a Remo Capeder pel 34 rivel e vijens lura bger plajair con la cupina de RTR. In 2 minutes. In 1 minut, es a quart ens luna, las lingias de telefon sun nuossa avviertas sche er vus vesse sen cugugente gratulera quacin spontan, lura telefoné al 0800-2025-30 o scrive un WhatsApp al 079-200-70-07.

0: E già, es a cingens luna al telefon es Dina Jäger de Sur Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Hai i miei auguri Ivana Castasegna a Anni de Runt. Ciao Anni, Isidore Tia, mi mangia vivia tua al bon, sanadà, e forse che mi si incontra per c'è una volta giù il city, o che non viva forte, chissà, mi lascia vera cosa che va in avanti. Hai, e già vivi un bel dì, e hai, sta in gamba. Tschüss, salut da su.
0: E Nusterleins per la Anni Enche Ils Jauers con il Pajaz. Grazie, donna Dina, per il telefono e belze ve mezzdì.
1: Stessa manch, donna Natalia. Grazie,
0: grazie a te.
1: Adia. Adia.

En un'ordine ad esser pel cumplion dels jauers per gattulir, qui scaderen ils jauers con Pajaz, e quid era il regal de musica per anni de rungs de casa seinga, ci festaggia l'ocente sisivel anniversari.

Musica svizzera del 2002, plüsch con Hebs gut. Ultim appell per vossas gratulazioni spontanas. Se avessi sgugendo in cede di Vigera, quel cintur buon, l'ora se non c'è a setter me. De un telefono al 0800 20 25 30, o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Silo Green con Forget You e perché è nusmensch. Ma in sostanza c'è scelta tre le buste ci ci guadagna ozzas bons del bon in giardina. Adesso questa gratulazione co, quella is nida de tour la famiglia e va alla Valeria Plauderbeer de Ftan. Ella festaggia il 50° anniversario. Je wish buon divertimento e buona ricreazione al bon in giardina.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ed è sto lunedì in quart e dice adia. Per voi il microfono era Natalia Diller Stebein e fin da mem.
1: Il suo intermezzo per RTL.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats der RTR.
1: L'iniziativa cantunala che combatte per poter pagar con deners blots venire surdados, quai con 5 giades de plis o descripzions che necessari. La Procura Pubblica Grischuna investigesce suenter contra il manigions, quai suenter l'accident con 5 morts tranter Zernezzi Susch. Quai dus els temas alles duas al microfone Yvonne Simon. L'iniziativa per teners blots è venida surdada oz alla Cianzlia Cantunala, quai cun passa 15.000 sottoscripzions, c'è che 5 giades de pli che necessari. L'iniziativa pretende che ins po pagar prestazions pubblicas, sco per esempio parcadis, toilettes pubblicas o il bigliet d'auto de posta, er cun teners blots. Os verificesce la Cianzlia Cantunala le sottoscripzions. Suenter decide la popolazione grischuna davart l'iniziativa, cura che l'iniziativa venga avanti il pievel neanche becien conoscent. Alla testa del comitè d'iniziativa è Berta Caminada, part faner 4 deputats dalla PPS. Suenter l'accident con un car a Susch avra la Procura Pubblica Grischuna in una procedura penale contro il chauffeur. I va per plirs suspects de mazzament per negligenza, scoer per plirs suspects de blessura corporale tras negligenza, qua la Procura Pubblica confermas in domanda da RTR. I vale la presumpzione d'innocenza. Tief de Saira in car con 45 persones a bord cupiciater in plazzalta anter Zernezzi Susch, 5 persones en mortes, las ulteriores blessades per part gref. Scienziades e scienziats de la ETH Lausanne han comprova chemicalies de gomma en latch grif. Elles ed els han analisà latch de 17 purarias svizzeres. En 7 han incettà almain ina chemicalia de gomma, scrive la scolauta. Se quelles chemicalies de gomma han consequences sin la sanedat, stoppia anche venir intercurri. In imprendisadi o in matura al gimnasi, ci che fa suenter il temp de scola obbligatoric in a scolazion ha da principi migliores chances sin il mercat de lavur. Os mussen noves cifres de l'Uffici Federal de Statistica chi rende er de prender suenter pli tard en la vita in tal diplom. Radunt 11.000 persones sur 25 anys fan mincion in a scolazion professionale o in a matura. Las cifres mussen lur situazion professionale square finanziale e se migliorada quatras marcante main. Cingions suenter il diplom e lur paia brutta crescida in traslauter da 3.500 sin 5.200 francs.
0: La meteo.
1: Oz suenter venzdi vegni malgrarest se nivels pli e pli sulle liv, de maunesi era per il pli sulle liv. Era la mesemna cumenzi a miaivel contra saire poi lur cumenzar a plover. Oz e demaun dati temperaturas maximales den turn 26 grads quai a quira, mesemne vegni cun maximal 25 grads in zig pli frescht.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dell'Umbraine dall'Umbrail è serà, quai anche in fin oz alla strais, in edat negin sviament. La ragione la scargada da muvel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scovrida.
1: RTR.
0: Usci variare.

0: las novitats ter RTR.
1: L'iniziativa centunala che combatte per poter pagar con daners blots è venuta surdata oggi, quai con 5 stiades de pli sottoscriptions che necessari. Ed il sternim de giaz, facente il centun turic, è la palescia possessurs e possessurs de giaz de duvrar alternatives de plantas. Quai dus temas alla strais, mes nome Yvonne Simmen. L'iniziativa per teners blots venida surdada oz alla Cenzlia Centunala, quai cun passa 15.000 sottoscriptions, c'è che 5 giades da pliche necessari. L'iniziativa pretende che ins può pagare prestazions pubbliches, sco per esempio parcadis, toalettes pubbliches o il biglietto d'auto da posta, cun teners blots. Us verificesse la Cenzlia Centunala le sottoscriptions. Suentra decide la populazion grejuna davart l'iniziativa. Cura che l'iniziativa vende van del plievel ne anche pecien conoscente. Alla testa del comitè d'iniziativa è Berta Caminada, part faner 4 deputats dalla PPS. Passa 3.400 mataccios e buebs han fatto parte oz al tradizionale Knabenschießen a Turic, con la fine mira di diventare campion tiradur. Guna già a Julian Zender, che ha 15 anni. E le stai su let, che contangì questo nel maximum di 35 punti. L'origine del Knabenschießen, da tesce nel 17. centenar, oz è l'occurrenza era una festa popolare. L'on 1919 an per l'imprima giada mataccias da stia far part. Il centun turic vol demain sternim per giaz. Possessures e possessures da giaz doin duvrar demain sternim da giaz convenzional ed in stail duvrar alternatives da sternim da plantas, appalesce il centun turic. La ragion mincion deti a bler sternim che s'accentias in las deponias d'implants per arder rument. Per sceneggiare quelle, dobbiamo stuvrare altri materiali. Sternim da giaz sto venire dismess da per sé. La Finlanda s'accoglie al programma francese nucleare, che annuncia omadus stadis comunablemain. Tra l'iniziativa giaia per rinforzare la sicurezza dell'Europa, scrive il presidente finlandese Alexander Stubb. La Francia è per la Grande Britannia il sulet paese europeo che ha armas atomares. Con sia iniziativa vuole il presidente Emmanuel Macron involver ulteriors paese nel programma nucleare. Concret, doan il partenaris er poder far parte als exercizis nucleares che la Francia organizesce.
0: La meteo.
1: Oggi entro mezzodì viene il malgrado resta nivel pli a pli sulle gif, da maunesi per il pli sulle gif. Era la mesemna, comincia il dì meiaivel, su enter poi cominciare a plover. Oggi e da maun, dati temperature maximali, denturn 26 gradi, quai a quira, mesemna viene con maximal 21 gradi in zig pli fresci.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna planisce un plan d'azione contro la criminalità organizzata. Et SRF ha concretizzato le misure di Spagna stretta 38 piazze compleines. Quedus als temas, alles quater, mes nome Yvonne Simon. La Regenza Grischuna vuol combattere la criminalità organizzata con un plan d'azione e con una expertise esterna. E la regesce con quasi un'incumbenza dal Cusel Grond. In expertise esterna due in Berlina mussare c'è misure concrete che il centun, le regioni, le vicinanches, l'economia privata e la società possono realizzare senza adattare la legge. Konkret vengono er pli rigorose controlle da firme da risico examinate, scoer in post denunzia centrale. Due ulteriori pretensioni dal Parlamento entano la regenza già liquidate. En fine il 2027 Spagna SRF 9,7 milioni francs. 38 plazze compleines vengono stricciate. Le misure di Spagna fanno parte del programma di trasformazione in avanti e per tutto il programma di radio e di televisione da SRF. Per esempio, avendo l'emissione Reporter ben più musata alla televisione, in il radio dati consunt la Stadt di più ripetizioni e programmi di musica. Le misure di Spagna dovrei, per quanto il Consiglio federale ha deciso di ridurre le tasse per la SRG, tra quelle che è SRF tutta. Vanno le entrate di reclama e avos, tutto in tutto sto la SRG spagnare 270 milioni di francs. Passa 3.400 matacces e bubs han fanci parte al tradizionale Knabenschiessen naturic con la fine mira di diventare campione tiradur. Gudagna a Julian Zender, che ha 15 anni, e le stai su Letka contangi quest'on il maximum da 35 punti. L'origine del Knabenschiessen da Tesche in il 17. centenaire, oltre l'occurrenza era una festa popolare. L'on 1990 han per la prima giada er matacces da stia far parte. Il centun turic vuol da main sternim per giaz. Possessurs e possessures da giaz duain duvrar da main sternim da giaz convenzional ed in stall duvrar alternatives da sternim da plantas a palesce il centun turic. La ragion mincion deti a bler sternim che s'accentias in las deponies d'implants per arder rument per scenegiar quelles duain duvrar autres materials sternim da giaz sto venir di schmess da per sai.
0: La meteo.
1: Damaunesi per il pli sulle lief, la temperatura maximale giace da maunsco oz 31-26 gradi. Ma semne vengi con maximal 25 gradi in zig pli frescht.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verzi. Musica non stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Bajar prestaziuns publicas cundanes bluazer in futur, quai vol una iniziativa chantunala ci desoz nuda inoltrada il grischun, das radont 15.800 sottoscriptions mossen, cia quel gevus para grant, non odin als argumens de las iniziantes. E la Chamona Boval, situada sper el vadret de Morteratsch a Puntraginia, des tenor la sektion Bernina del Club Alpin Svizzer ni renovada, agiut finanzial ven però B del Comun de Puntraginia. La responsabla del progetto, Olivia Stoffel, a Incleta, dice però...
2: «Ci sguarda di nuovo che noi già svegliamo sulla Chamana, loro giorno vengono in Beda Puntraginia».
1: Dapü da volas lingias grassas, qua pro RTR, che è il magazzin, della Saira del 14 de settembre. Elias Tuzea al microfono, bel chansfevet compagnia. La Regenza Grischuna mette insieme un plan d'azione contro la criminalità organizzata. Con le ulteriori novas a Ivon Simon pront.
3: La Regenza Grischuna vuol combattere la criminalità organizzata con un plan d'azione e la reagisce con quasi un'incumbenza del Cusel Gron. Una expertise esterna deve essere la base del plan d'azione e mostrare le misure concrete che il Centun, le Svisnanche, l'economia privata e la società possono realizzare senza adattare la legge. In più, la Regenza esaminare si dovrà in post d'annunzio centrale e dovrà venire esaminare se è possibile di controllare più rigorosamente firme che vengono sospettate dalla Varda Ners. Due ulteriori pretensioni del Parlamento entrano la Regenza già liquidate. Con l'anciata della sessione de tonna, il Cusel Nazional discuta oggi il dossier elettronico de sanedat. La Chambra Gronda approva con gronda maggiorità del sbolz della legge del Cusel Federal. Tenor il plan del Cusel Federal doan il futuro totes abitantes e tots abitants della Svizzera survenir automaticamente gratuiti in dossier elettronico de sanedat, nonché tales persone se dosten esplicite mein conter in tal dossier elettronico. La nuova legge federale doa sclerir c'è incumbenze e competenze che Confederazione Centuns han scoer sclerir la finanziazione, sco proxim se facente la Chambra Pitchna con il dossier elettronico da Sanadat. SRF ha concretizzato le misure di Spagna e stricca 38 plazze compleines. In fine il 2027, Spagna SRF 9,7 milioni di francs, 38 plazze compleines vengono stricciate. Le misure di Spagna fanno parte del programma di trasformazione in avanti e per tutti era il programma di radio e di televisione. Per esempio, venne l'emissione Reporter più usata alla televisione e nel radio dati con sonde la Stadt da più repetizioni e programmi di musica. Le misure di Spagna dovrebbero, per qualche Cusel federale, decise di riducire le tasse per la SRG, per quella che è SRF Tocca. Ervan le entrate di reclama in avos. Tutto in tutto, sto la SRG spegnare 270 milioni di francs. Se e quant che RTR sto spegnare, vengono comunicare la Gievdia. Il politiker della Partita Popolare Svizzera, Hannes German, che sese già il plidic per il centun Schaffuse nel Cusel del Stad Isaberna, ha annunziato se retrair. L'autron veglia l'um da 70 anni bec pli candidar all'annunziato in la plataforma X. Alla fine del tempo d'uffici veng Hannes German ad esser sta 25 anni in la Chambra Pitchna. Il Centun Turic vuol demain sternim per giaz. Possessurs e possessures de giaz doen duvrar demain sternim de giaz convenzional ed en stail duvrar alternatives de sternim de plantas, appalesce il Centun Turic. La ragion, mincion deti a bler sternim che se centies in las deponias d'implants per arte rument. Per scenegiar quelles doen duvrar autres materials. Sternim de giaz sto venire di schmess da per sei.
1: E con quelle novità internazionali, i rappresentanti di due Stati dell'Unione Europea pretendono che l'Unione drizza il focus più ferm sull'Arctica.
3: Ozen rappresentanti e rappresentanti sono scontrati in la Finlandia. La Russia fece acquittanza ai partecipanti dell'incontro dell'Arctica. La Russia è la più grande smanaccia per la sicurezza dell'Arctica e la UE stoppa a considerare l'Arctica come un fin strategico del primo ministro finlandese. La Commissione dell'UE elabora il momento in una nuova strategia arctica. Il vulcan Etna spida puspe cendra, con quai dat impediments del traffic aviatic da e vers Sicilia. All'aeroport Catania na pon il moment na gins sgols sa centaru partir. Tenor indicazions dalle autoritats locales, l'aeroport serà almainen fin questa sera. Per tutti gli agenti passa 50 sgolz. L'aeroport Catania già al piede dell'Etna e le già stasera plires diades per qualche il vulcan spida centra. La vust an ils impediments del traffic aviatic cuza plires dis.
1: Las lingias grasses del lunes di saira del 14 de settembre o sur 6 pas alles 5.
0: RTL, il magazzin della saira.
1: La Chamona Boval spera il vadret morteraccia puntraginia destino il SAC nir sanada, aiut finanziale per obbida d'un comune, nempe quel da puntraginia. Als motivs dorina qua pro RTR vers la fin del magazzin, scoprim però, vai qua pels raps. Comprare un biglietto ent l'auto da posta in Grigion, kundaners bluz, qua nu vada spe quistan pü, simil guardora pro certs parcadis, pro certas toilettes publicas. C'è qua in plage a tutte e tutti, mossa l'iniziativa cantonale da Daners Bluts, che desnuda inoltrada oggi con radont 15.800 sottoscriptions. L'iniziante Berta Caminada discorre da discriminazione dell'età e da regions, in giù c'è il paiar con Daners Bluts, non sia più possibile.
4: Noi abbiamo inviato Valz, il canton, a noi essere stein in quelle Valz, che hanno ci sono detto, non sanno niente di più. A questo è triste, deve essere ci c'è.
1: Ci vuole l'iniziativa concreta e ci sostegna ella qua e dodina qua da vola prognosa dell'ora.
0: La meteo.
3: Damaunesi per il pli sulle lif, la temperatura maximale giace damaun scorz, terenturen 26 graz. Mesemna vengi con maximal 25 graz, in sic pli frescht.
1: Oz è nuda surdata l'iniziativa cantonale da Daners Bluts, quai con la cifra remarciabile da 15.781 sottoscriptions. L'iniziativa pretende che si può pagare per tutte le prestazioni pubbliche er con Daners Bluts, per esempio, per parcadis, toilette pubbliche o anche l'auto da posta. Milena Bassin.
5: 35 persone sem infra duas mais giudò a ramassare sottoscriptions per l'iniziativa da Monai da Bluta. El sei un stoss in tutte le regioni e provoda per svader la liet, con un polit success. 15.701 persone sem sottoscritt l'iniziativa. Remarciabel per un'iniziativa cantonela ci pretendes 3.000 sottoscriptions. Per l'iniziante indipendente Berta Caminada sunt queste sgere sottoscriptions un clear segn che la popolazione grigiuna vol che si può pagare con munai de blote per parcheggis o per toilettes pubbliches. Durant sia tura tres il grigiun e già la badò quis desideri.
4: Per qualche avesa con important che hai per mince persona in sa in a causa digital l'altra sa qua bocca. A noi stuiamo da quella possibile data. A ciò che vanno sleggiati che vanno in qualin, che viene depressivo.
5: Ella nomina quer l'iniziativa contro la discriminazione. Persone più veglie o i fans che non possiedono un giunto telefonin o persone con un impedimento dessen poter trovare le prestazioni pubbliche senza restrizioni. L'idea d'agir è nascita avent po' di un anno, corce l'auto da posta o restretta la possibilità di pagare con monai da bluta. Sin qui, Berta Caminada inoltrò una petizione con passa 8.000 sottoscriptions, ma la regenza e l'auto da posta erano dell'avviso che non saia da mudere in guata. Per vide qui, è l'iniziativa, ossa il prossimo passo. Il Partito Popolare Svizzero è l'unico partito che sostiene l'iniziativa e fa parte del comitè. Con questa Berta Caminada non aveva finora mai da fare qualcosa con politica e mai giudò da scrivere il testo d'iniziativa. Tenore il presidente del PPS, Roman Hug, sa che è necessario che si può comprare un biglietto del chauffeur de bus. La rolla doble da quel, ir con l'auto e fare la casa, che funziona tenorel.
6: Digitalisierung als Grundsatz, das haben wir immer unterstützt, das ist überhaupt keine Frage. Wichtig ist, dass eben beides möglich ist, dass wir nicht Gesellschaftsschichten, ältere Leute, Leute mit Beeinträchtigungen oder auch ganz junge Leute, Schülerinnen und Schüler, dass wir die abhängen. Und darum muss eben beides möglich sein. Wie das nachher umgesetzt wird, das werden wir dann im Detail schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass vor 15, 15 Jahre unser Kanton stillgestanden wäre, nur weil wir mit Bargeld ein Billett lösen
5: können. Erte nur Berta Caminada nur dette quei ingiunes Difficultäts del vendere Billetts in l'auto da posta. La duona da 78 anni vezza il problema dell'urari.
4: La causa è da qua mani mince mesura con l'auto da posta. Questo può essere. Perché l'auto da posta è bia vizz. C'è Luisa, sono i chauffeur solidali gli auto. Ampeda ha detto il biglietto. Sì, che sono qui in tacca massa van ner.
5: In diversi discorsi con genitori o liet più veglia e già ella o dia, c'è la liet non compra più un giun biglietto se non è possibile da pagare con monai da bluta. 15.701 persone sostengono l'iniziativa. Le sottoscrizioni vengono usate verificate dalla Cancellia Cantunella. Cura c'è la votazione o lui non è senza consent.
7: Parallelis pro li stessi temi non è entrato in incumbenza del Cusal Grand alla Regenza Grigiuna ed è su un livello nazionale su un'iniziativa parlamentare simile arrivata il Cusal Nazionale. Con la discuterà il Cusal Nazionale fin già il 6 ottobre ci ha cominciato oggi. La sezione Bernina del Club Alpin Svizzer in Ingia di Nota vuole fabbricare nuovo la Ciamona Boval ci è recata da sperl va dret da Morteracci a Puntragigna. 6,1 milioni francs des al progetto costair per aiuto finanziale la sezione Bernina domanda per i comuni de Malöge fin Schanf. Dat raps a be Puntragigna la Ciamona saia sul territorio de Puntragigna o scel argument dels comuni ci non han contribui aiuto finanziale. C'è qualcosa a dire per il progetto Ciamona Boval? Florin Juon.
8: Il plan della sezione Bernina del Club Alpin Svizzer, quart SAC, per rinnovare o, melder dit, da fabbricare nuovo la Ciamona Boval, quel sto già da spun per anz. La Ciamona esistente dal 1930 e rinnovata il anz 1977-78, sai a uosa in un stedi in una cinzeggia propria da fer quel ciosa. Uscì la responsabile del progetto della sezione Bernina dell'SAC, Olivia Stoffel.
2: Una sanazione che non è né economica né persistente, che non è una soluzione e un edificio nuovo sarà la soluzione la più ragionevole. Noi non abbiamo previsto un progetto di luxus, di per sé noi vogliamo fare con la Ciamona un punto di sostegno alpino funzionale e fitch persistente per le nostre generazioni del futuro.
8: In tutto questo il progetto della nuova Ciamona Boval nira costare 6,1 milioni di francs. Per finanziare il nuovo edificio da spero il glaciere di Morteracci sul territorio di Puntragigna, o la sezione Bernina domandò ai comuni di Lenge d'Ignota per sostegno. B1, nempe Puntragigna o Doraps. In sembl cus vgins o la vginencia do 600 mili francs. In cleta per las decisiums de las otras vginencias de Gdignota, quella o Olivia Stoffel.
2: In cleger d'una vart las vginencias che dicen nus vains chamannes sul nos territori e vains lode gerder che quelles funktionen. Ma se sguarda di nuonder che nos giasch svenien sulle chamanna lura zürno venien i beda Puntragigna che svenien da tua lengiadina che son giasch indigens giasch da vacanzas da tua lengiadina.
8: Encia mencia un bundant 650 mili francs il budget del progetto. Al principio a vost era quel import bot dubolo sche grant. Grazie a donazioni anzegge podia ridur questa summa. Parallel con la cerca da raps curainta, anzaia però erge l'andervia a finalizzare il progetto.
2: Nus fins les últimes lavors cu l'architect, cu management de fabrica e cu nos 14 planizeders specializos. E l'idea es de domandar la domanda de fabrica, l'inontrazion anche qui stan, che vins fin l'an che vin la permission de fabrica ed er c'avains la finanziazion s'giurede fin l'an ci vain.
8: Qui saia important, però ci ins po usce presentir il progetto pront alla conferenza dels presidents della sezions della SAC da cui stan ci vin. Quella is nempe l'instanza interna del club ci do via libra e finanziess una parte del progetto per la nuova Ciamona Boval. E se do da tot la svarz il go cu planizo, ans voleste nor Olivia Stoffel comencer con las lavors vi de la nova Ciamona Boval la primavera 2028.
7: Quart pass alles cinch, wo hai du dil magazin de la saira dels 14 de September. Schweit man kantai na part, levet fondra la moneda, fat quel click il reit sün l'audioteca RTR. Samuel Sosa ha mis in sembol il magazin, Ivon Simon ha procurà per las novitats ed Elias Zuzeos ha fat la moderazion. Schleivet uns du dine da mandarce, no mes angust, a vo finja ossa, in a bella saira. E, schon restavet ossa mo in compagnia. Du divet amo novas de sport, in vistas il studi de romanci di Sozzi in un nov semester. Emotivs per lavorar 30 ans sin album.

0: Ina bella saira cum RTR.
1: Christian Fasnacht abbandona la squadra nazionale svizzera. Non è zwar per c'è. E due svizzers fanno in terza piazza, un sinceval sur obstacles ed un altro sulla matta da judo. Dopo devo un po' musica. Bel, ci restava l'andare via.

0: Son of a Preacher Man. Dusty Springfield in 19 minutes batte la 6.
1: RTL Sport.
0: Il campionato mondiale da Silir. Il campion mondiale da Silir Zrobstakul za Chaval. Il Svizzer Steve Gerda ist vanta con ses Chaval Iashin Set. Terz pro Grand Prix de CSIO, quasi un turnier de renom a Calgary in Canada. Con tutto in tutto radon 30 milioni di francs vale il turnier sco una delle concorrenze con i più alti premi in del sport da seguire sugli obstacoli. Primo svanta il Brit Ben Maher sul cheval Andrew de Grisien e secondo l'americana Lily Keenan con Faster. Il sport è un dei parchi in cui uomini e donne combattono insieme. E allora mo novas del judo. Il svizzer Daniel Eich ist vantà terz pro Grand Slam Turnier a Budapest. Dopo quattro vittorie ha il judoka svizzer persa in semifinal contro il double champion mondiale Jorge Fonseca da Portugal. Il combatt per plaza 3 a Daniel Eich battu il russo Josef Simin.

La tensiun crescia. Il plaschair era. Cun RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alles 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos vulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

O sche tu ne lündes di sera con Genesis? Jesus, he knows me. Va pro RTR. Noi alleniamo un paio di più musica di 9 minuti da allora qua la risimazione auditiva. Il D. Plasondas romances.

0: Il di der RTL.
1: Hot Gunnar Winkendorf, beim Veni. Suenti gli accidenti con autocar a Suschneu, che c'un persone sen mortes e pleres nides blessades, arriva la procura pubblica grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. Ad el vendren facciau pleres mazzaments per negligenza, sco e pleres blessures corporales per negligenza. L'iniziativa per danes blotzegni da surdada ozza la canzlia cantonala. Varga 15.000 persone han sottoscrittela, quae è inciungadas da plica quae chi ves duvrau. L'iniziativa pretende chi sappi paga prestazions pubblicas, sco parcadis, toalettes, ni il biglietto d'auto da posta e con danes blotz, a bume digital. Cuca l'efficiente vegnavon il pievalzan in Zeumbog. All'Università de Turicchia gli interessi per gli studi di Ramonge vinavon stabils con 10-15 studenti e studenti. A Fribourg è un igienplace inscritto per gli studi classici di Ramonge. Il motivo è il tenor professor Matthias Grünert, che detti in una tendenza generale per studi più pratici, a bere che Fribourg è geograficamente meno lungo di 20 il Grigion. In generale, sens denton schon dica, se scolar rendi per fincins fa quae per pitard. Zifres di Uffizi Federal per Statistica de Mussen ca eschins fa in a scolazion professionale ni in a matura per suenter il vanciacion avalon, miglioresce quae marcanta main la situazion finanziale ni e quella alla lavur in general. Ciù non suenter il diploma e la paga brutta carscede ter quellas a quels che han facci la scolazion in tra gli autri da 3.000 giuncien sin ciumbili a 200 francs il Mainz. Donda mia vart, io già vigio l'inabia la sera.
0: Ina buona sera con RTL.
2: Costaia, col numero di studenti e studenti romani. A ciascun del primo di semestre alle Università Svizzere, che è stata oggi, il 14 settembre, a RTR contattà quelle due università che sporgono in studi di romani. Matthias Grünert, professor per linguistica romana all'Università di Fribourg, in cui ci dà più pler interesse per romani, declara per la distanza geografica e in trend scomotiv.
3: I dat oz bopli in e motivazion de di a studegia a Fribourg schins vendi in a region cattolica del Grigion, pli paula e questa un factur important.
2: Las cifras ed invistas dels professurs romanches, in glurotter, co quapro las ondas romanches, RTR, Romancia, buonasera.

0: Lunedì 14 de settembre ha cominciato il nuovo semestre alle università svizzere. La scelta di Roms ci sposta a quelle università è grande. Una delle indombrate opzioni è il studio di romanzo. Quanto popolare quello è, Laura Schütz voglio sapere, e l'ha incontrato Matthias Grünert, professore di linguistica romancia a Friburg, e Rico Valer, professore di letteratura e cultura romancia a Turic.
1: Per studenti e per studenti, entscheve mince mai mid settembre in una nuova fase della vita. Ascia per quelle e quelle che incevano in studi di romancia. Ci che si decide per il studio di romanzo si approfondisce la linguistica e la letteratura e cultura romancia. Quei è possibile alle università di Friburg e Turic. Quanto gli altri attrae il studio di romancio? A Turic è l'interesse per studi stabili, di Rico Valer, professore di letteratura e cultura romancia a Turic.
2: L'interesse per il studio di romanzo è naturalmente ad una gruppa relativ piccina, ma ad una gruppa relativ stabile. Se con quella con altri rams, in cui i numeri sono grandi differenze, o per parte degli angiosi, e per noi il numero di studenti e studenti in generale relativ stabile, ad una 30 o 10 fin 15 studenti e studenti che partecipano al corso.
1: Quals die stocken quindi studenti e studenti seggen lieut sin scalim de bachelor, master, doctorat, nie lieut della scuola alta de pedagogia de Turic. Auter vesi ocul interess all'Università de Friburg. Come Thies Grünert, ancie de l'uvrasco professor de linguistica romancia Lyon 2014, devi e keuze che quindi studenti e studenti. Culson seggen l'interess d'entonlo eusen a vos. Actualmein dati mo 3 persunas che studegen activamente romanch sin scalim de bachelor. Quelle sen enton inscrittes a la Scola Alta de Pedagogia Berna e studegen romanch co rom d'instruccion. In sicica studegen classic romanch dati actualmein negin. Ina ga eri tradizion die Friburg, de co ozendi bupli. Matthias Grünert.
3: Friburg ai memi longe neven, e dat Oz Bopli in eine Motivation, dass die Studie in Friburg schien zu in der Region Katholika der Region, blieb auch ein Quastan Faktor important. Wie dir wen geht das in der Degree Generale, dir Studis der Lungatz. Ins Präferesche Studis kun in der Orientation blieb Pratik, blieb auch Studie ins Forse und blieb Tost, Lungatz e Literatur semplement per Interesse, senza saber ordavon, c'hai kins venilu a fa con quai.
1: E il contact col Franzos, egi semidaus. Quel agi oz in importanza pli pincia, abia lieut agi respect di estudigia in il mercau francofon. Les universitats volen sveglia l'interesse pel studi. Cun sontir maturans a maturandes. Rico Feller.
2: Nus fänds a sforz fitch aktivs per informer in postüt gymnasiastes e gymnasiasts, sai aque il ram da lavoratoris e visitas als divers gymnasis grijums, sai aque cun lavur da medias, cun referats, nu ce nus invidenza classes da gymnasis, per exemple referats publics.
1: E l'Universitat de Friburg fa visites als gymnasis, a publicesce interessantes lavurs definizion. Matthias Grünert.
3: Per exemple, genus vain giu in der Lavur der Master nur in Krimi ein Venil Schritz der quelle Studenten quai anis loe hast mein Kommunikau wir se no
1: ma de ca trovi in summa il studi de Romanch Rico Valer.
2: E grazie a questo evidente che il romanzo deve essere un futuro, trova che era in futuro persone professionali che hanno un'idea del romanzo, e che trova era un studio per quelle persone e quel studio è il studio del romanzo.
1: Si dat pli pau che gli eut che studeggi romanzo, ma anche quelle lu ampliere spartes, scuola cultura, ricerca ed instruzione.
0: Des è studiare il romanzo, si domanda forza ossa, una o cel. Per dare esempio dei temi attuali del studio, anche il semestre attuale, farà parte del programma degli studenti e degli studenti romani all'Università di Turic, il turismo, ma è il fenomeno della naif e la letteratura.
4: Mesti. Mia lingua.

0: Üna ada ir ad Alp, ad üna ir ad Alp. Qua e là torna sura per Aita l'Argiader de Santa Maria. Con 25 anni es Aita l'Argiader stata per la prima ada ad Alp. Orda con la prima ada, hai dat intant 30 adas.
1: Qua sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci verrà maciuva il virus dall'Alp, ci capita Blers. E ed era d'una scelta, ciao, c'è d'un Zava jente chasa, ma is es fitch trist, diese pil kum ja, delles watches, ci sun der sta. Nosses watches naturalmeint, quella relation is profonda con les bestes. Hai is a pil kum ja, delles watches del team, delle vita sün Alp, e naturalmeint della sta.
0: Da war 30 Jahre ad Alp, sün Alp presüre, sur Santa Maria, tira eite largeder bilanch. Hat il profil raquintla della vita simple e dura ad Alp, ma e delle difficoltà da accettar pels mais d'invern in occupazion in val. Il profil con Aita Largeder questa sera a partir delle 6:30 vuol dire in radont 7 minuti. E si inclea er ad una detalar il reit via rtr.ch. Las 6:23, lündes di sera dels 14 de settembre, ec pil cum già parot, chars auditurs, Elias zu zese statt al microfon, grazie fitch per l'attenzion, jent ans dodina qua, domandarce, li stesse mitur, li stesse suras, fin l'ura, gia vis una bella sera.

0: RTL Il Profil.
1: Al profil quel va oz ad alp. Nus se zain sun un banquin davant l'alp Sot, nomnada l'alp Marangun, sun 1900 meter sur mar, sur Santa Maria, quai cu la pastra e cu la signuna, cun aita l'Argeder. Aita l'Argeder a 52 ans, el es cresciuta su a Santa Maria in Valmesteir, a un preis aiudonta da medi, ier da veterinari, ed es stata quist'on pa la 30 flaiada ad alp. E la maina l'alp presura, o drosa er l'alp Sot, insembl con ses partenari, con Bernie Roth, con uno duai, plitost duai adiudonts, e la pisera pel benestar de 55 vaches, e sono qui a 10 ciuccels, 2 asialines, e er schon vis avant aini al ciaun Marc, ci procura per buona compagnia. Benvenuti al profil con aita l'Argeder, mes nome es Roman Dobler. Aita l'Argeder, scomenzionano se zaina qui a Pacific davant Alp Marangun, una bella maisa ed esquetina, inclusa d'aldia moles stelles delle svaces, un puscel floarsa qui a sun maisa. La gronda laur s'inclea fatta ossa mezzdì, deri avant mezzdì, e c'è un dì, ce la può dire, deri un dì tot normal, un dì che ci hanno planizzato ce la potesse essere.
2: Hai, questa è tutto per fortuna, qua non è smincia di l'istess, e adesso sei schon va verso la fine della stagione dell'Alp, tra squai non fa più mince di cerul, non ho già più tante svacce col principi la loro è da main oggi deri senza cerul e lo fa un po' altre lours fa con legna o rumir su qua ci se le schon fa tutta sta o scrive diari per qua ci non aveva mai tempo di scia e qua è schon che schon fitch flott.
1: Cocci tenora quest, diz ci comainzen quest concienz un alp fitch bota benura?
2: Also, un tite d'alp comainzen fitch bota, in postuzzi les alps sind uci vincia già, nu stein su les treis e mezz, e sin nu tots in pe, in ciageria stogni pacatore ciageol del dia vaunt, stogni netia fitch un mantun, la panaglia vegn in funzion, e veramente fin ci si mangia più scienze, sto tutto in avanti, tanto in avanti adesso pronto, poi ci si può da ciò comincia da charger, dopo di molte le svacce. E c'è la parte, sono i miei partenari, per esempio, quello va per le svacce, e dove venivano messe in stalla, al principio con ciò di svacce, dove qua è un tempo, mi ci faccia sia piazza, mi ci faccia sia nome, e dopo si mangia insieme più scienze, le cinque e le cinque e mezzo vai a mulger, qua va allora forse un'ora e mezza, fin due ore se comincia a mente. E dopo va qua in avanti, poi a vignante comincia da charger, viene fatto paint e fino a mezzodì ho detto, ci desi bene, ci desi due già fin e ci sa fortuna dai allora tre ore sposa, per tutti, con mangiare un tag.
1: E c'è il di circa ore, dopo mezz'ora l'ora ci si è fatto il cigiolo, c'è potessimo mettere avanti, ci comincia la lurda, quelle cigiole, sto le nernides ongiate, viaute, mince due o tre dits, questa sarà l'ora la lurda, ci spetta dopo
2: mezz'ora. Sì, se è possibile, fai qua avanti mezz'ora, giusto non c'è gli altri botti, su cui stanno vieni un civi, sono al secondo ton, c'è l'ora fitch bene, lui si improvvisa a fare tutto quelle lurs. È ben impossibile avant mezzodì, ci sono proprio dopo mezzodì, ci dà per tutti tre ore sposa e ci sono poi l'ora dopo mezzodì appunto mogli avvolgere il cerulli, da ciò poi le macchine da mulgere, e dopo se vai un bel po' da ciò per il mul, sul pasci, sai, diventa ciò mul, sai, se va qua veramente, hai?
1: E se la ora insieme con la natura, con cui ce la danons, in clear con le bestie, con le 50 o 55 vacce, vengono da 3, 4, 5 differenze pause qui della regione, anche la corporazione Alp Presura.
2: Hai, questo è un vino, due grandi pause, questo è un di Santa Maria, Biaccianet e Linarcianet, e da Johannes Valenda Müsteier. Questa è la grande parte, questa viene con 53 svacce e dove abbiamo singoli, un ci porta un delù, un paur, ci porta due svacce e abbiamo un da mistare con una vaccia. Ma è la parte grande e abbiamo due paur, sai? E qui c'è una cominciava un 30 anni, erano qua forse due paur, più piccoli.
1: Il decors de questrai di cenis più pax paurs per quai ha uni de più unitats, de più vaccias. Ier la vaccia stess s'avrà mudata tot questi 30 anni.
2: Ah, in mince caso quai s'ha mudata, io dovrei oggi di una vaccia maglia de più. I da la paia da più lat.
1: Da più lat.
2: Hai, e se ci non vengono cominciare, forse avevamo 30 anni con le da più vacce, non vengono cominciare, ma si sa un tot fin 70 vacce. E dopo se vengono in un county 6, quello è un county 6, sarà un erpice al maximum.
1: Da qua ci avevo dato, insomma, charger sull'alto, non da lui ci vuoi, dal pasto ci vuoi, era dalla stalla ci... ci ha lui. Questo power si potessimo mettere avanti quest'accia di quelle svacce. Sicuramente ci vengono in uni da un o sur da una della quelle svacce, potessimo mettere avanti c'è uno cielo venire ora er durante questo tre mais ci sono qui in vacanza, in parentesi, da dare un ciut da si svacce.
2: Hai, in mince caso, la collaborazione tanto noi spaus, si fa un ciut buone, è cresciuta, scusate dire, d'amicizie anche in questi ultimi anni. E io credo che spaus la fiducia in noi, cioè non c'è un bambino delle loro vacce, e c'è un telefono 1, c'è un'esa di una qui a pranzo, e vengono aiuti, c'è desalci, ma è una la fiducia, cioè c'è non sento nulla le loro funzioni bene, e non sono nere contenti.
1: Per lei, naturalmente, quella c'è la responsabilità per le bestie, se è bici, sono benure tutte in ciòma digiosionate, ci sono zairamo qui e ci non capite appunto er nulla. E di schlue vesni la cirunza er da veterinari, cioè ci desbi piculezze ci potesse torpar ma un zail, i giusti ciuter ci vai l'ora meldere.
2: Ai, in amici caso piculezze fanno in usa ves e i schnaci di zail ci più gronti, loro reclamano in un, o te velai nel primo colpao, reclamano al veterinario o scucci di...
1: Quelle vacce saranno di una cell per grande parte le stesse, con cui ci sono vacce che producono latte, ci fa un qua sur dei gens di Gineada, che un bain conosce la sia scossa.
2: Fidge bain naturalmente, appunto, per noi mince vacce un nome, mince vacce ha un altro carattere, è differente. E giusto quelle vacce ci vengono più lunch, 5-6 gens o fin dei gens, vedo quelle attacchi er, hai? Claire.
1: E si sviluppano là forse certe amicizie, cioè si ha forse la flora, ci desi una feccia, una ciara, per vita mai, ci si ci fa niente naturalmente su quell'on.
2: In mince caso.
1: O su quest'rai mai ci sono qui, o su la sta ci sono qua. Baden insomma, son ci va verso la fine della stagione d'Alp, la sciargiata è sprovù l'11-14 settembre, in cui ci va da Ciao Ion Valle, in cui ci va un prospaurs, in cui ci va un antinlur contuarno usità di schlue.
2: Hai, in mince caso, qua baden le svacce sfigge bain in non es nene più iscebile erbe. Sco principi da sta, nu vain le grande fortuna che nu podem fa mudada dall'albsura, du tono monia un albsot. Quista sta, tres qua ci dere isce süt, i fitch chat, e si cresce do, nu isce bain o se io quia, isce sco ci nu vessen te niente. Ma le svacce vanno loro efficiente a casa, quindi ci va verso la fine.
1: In speranza, ci ha un forza l'alpavel, a un po' più nutritivo qui e ci si avvezza, ci si cita sulla prada, si abbade schon, hai, e di stras la stagione.
2: E di sottun.
1: Ci avvezzin su tina, besura in la cascada, con cento per l'alpresura, e si può descrivere su qui, non si ha di taveller da su tina, o da mancanza da dau, a codera la stausa per ella, per le svacce.
2: Per noi si per fortuna, e più o meno, fidge bene. I desio blere di auci desni su della bassa era di la Valmusteir is restata un'oase verde. C'è nata lo studiore ble più mal. I aua vanno in utenia bot, non vanno in grand flum, ci ventra sul costaine sore, per l'alt via, qua era mancia di una pelmul, vanno in una bot aua. Forse nua in totes lös in giù ci deren sa d'usades. C'è le aua spicnes deren ter velta i desafin.
1: Allein ci deve forse un po' più sciarsi, se lo ricerca avevo mettato in una boniera e pigliato in una della Walin, ci cula spera un bugen e impliat boniere in quel senso.
2: Ah, è scia.
1: E schlue sperla sottina, ci dera questo naturalmente per blerischems un tema, se non ci tains in questi tre mais, bestias rapazes, es naturalmente era, ci s'occupa fitch ferms, pasters, signuns.
2: Qua non è per noi il problema con vaccias da latte, per vici, non vai in giun vedes, non vai in giun besche qui e non vai in questa stavis in giun luf, es is un da per tot in tuam, scu ci saint tema wars is un pa giovani, ma as luf sun greifich aktiv scu in mal mustai, scu ci saint menu per grande fortuna der to quet qui.
1: Gaunt bain dormla, schalassau, isa dalda, osa viso duldides paurs, ala para der ciao d'esser un luf, oi noirs, gaunt pisirs fa quai?
2: Also per mai steso, se nu gaunt pisirs, per nu, min paisi, per nossas vatches, nun isi schiel priel, ja grei quelles da stessen da fatta, guntrischet un luf, i ja grei heikles, ja ves bescho, isi schiel ure stessi, fisi schon in papu, so cosa dici?
1: Squitch, forza?
2: So squitch un po' di più, ma a noi veramente il team è che non si preoccupa qua, non si zonta.
1: Non impro il primo tocco musica, c'è la Largedersa già vista, qua è la canzone Mensch di Herbert Grönemeyer. C'è coalizionale con Herbert Grönemeyer o forse con quale c'è il decionto, non si è romano?
2: Questa immagine è una canzone molto bella, con un molto bel text. E a me fascinante, io ne clitoro, se faccio una canzone di Herbert Grönemeyer e io sono molto soddisfatta di lui, sono persona, sono interprete e c'è cielo di una resta fedele, se non avessi, se contempla di lui, spesso c'è la musica, e lui è di una resta, se non avessi.

0: Al profil che nu registra in oz cu liast cu naita largeder sul Alp Marangunu erdit l'Alp Zot. Pa la 30 aflaiada e la aita largeder durant as mais da stasi qui a la signuna la pastra che nu resta in giust un pa pro il text che nu indulli avant in tele canzun de Herbert Grönemeyer Mensch restera sais aves. Ja, un ha pel moment extrem l'impression che les restada sais aves cun viver questa vita sul Alp eint in quist mont pauril culla natura culla bestias. E squai aita propi ischea scocialess.
1: Hai, io crei che questa vita da stas in Alp lasserei au al più ferm a mai me vesp, perché io povera manch viver quai che vivi ent, ora in la natura, insieme culla bestias, laura cus mounts, far cerul, far painch, far un prodot. Ieri c'è questo circolo, ci sono molte buonure, le vacce sono in stalla, la dose va con latte, in intesa, faccio rullo. Claro che uno è tutto un po' più romantico, ed è più hectico, qua ci si crea questa vita dell'Alp. Ma l'idea è la soddisfazione di aver fatto questo per me, come un pezzo. Zaira sono in stangla, vengo in letto, dormo, e claro, buono sto in subot, ma ad una niente. Ad una con buona voglia e bla bla reich.
0: Un prodotto cus mounts con la natura da quai c'è le bestias daun, un prodotto cigel, yogurt, painch. Ad una era un pa' ater, per vi c'è l'es un prodotto natural e al cigel d'Alp, dall'Alp presura, dall'on pasà, gustarà un pa' in ater sco quel da quest'on, per vi c'è des appunto un prodotto natural. E ad onte c'è spasso una d'una slistess. Zamuderà er qua in pa.
1: E mi c'è cas, qua è da ce far co contante sulle vacce, ca un pavlauni, o so questa stada era suffici extrema, al mul non è in cialurs, qua non è bun per le vacce, e le sono più in 10-15 gradi, sco 30 gradi, la qualità del latte è mai buona per questa cialurs, e dan forse da mai in latte, perché ci sono elle stressades, de moastjes, de bremes, de piclen, de tot quest factures. Deren ons aquista sta fiets speciale. El cejul, per een taunt is fiets adequat, quat je nu een producto, quat je nu een bis fin in ossa, ma i desklei, mince sta, tras quat je cel taimp, je la natura porta, is quat je de, is different.
0: E la produzione da qua da 3 o da 3,5 tonne di cigel, mince sta. Il cigel va in no a spaurs, questo è il vendere naturalmente, scopaia, per cui c'è un lasciare le svacce su qui. La grande parte della vendita capita su spaurs, o magari se passano su qui a viandonti e domandano, ah, non vesse la forza in tocca cigel, o se se può comprare, se potesse comprare qui in tocca cigel, e ora c'è quel sco ricordanza.
1: Hai, in mince caso, non vendai è direct dell'Alp. Però il desfice è questo qui per noi, è l'alpresura, è che esiste un bel lo, non esiste blevi in danza o gli auci verso minor qui per noi, quasi ho bere per noi, non esiste un triste che non esiste blevi, ma c'è un vento per l'era mai un lato, una bierina, o per comunque un tocco di un papà in cicchia, qua è in cicchia.
0: E le snide su qui avevano 30 anni, in clurna è letto, una iada e mai più. O se ne qui e te ve l'hai della trentaflaiada ai talargeder. C'hais capitao, c'hais amudato aver dit quella frase «une adi mai plu». Ci desniamo venci novi adas ad quella che li snida si qui.
1: Quais rasta quel moment, ci cosa dici, ci vera maciuva il virus dall'Alp, ci capita blers, e ed era d'une c'è da ciao, c'è du ton, se va niente a casa, ma è deserto. Es ist sehr viel trist, diese Pille kommt ja, die Wachs, die sind da nosse Wachs, natürlich, weil die Relation ist profund mit den Bestes. Hey, diese Pille kommt ja, die Wachs, das Team, die Vita, die Alp, und natürlich, die Stadt. Ich bin Newton, ich bin Stür, ich bin müde, man tun.
0: Se puoi dirci le snide, hai sco infectata appunto da quel virus, ad onte ce la deriva orda di una famiglia da paurs. Sean al bab, nia con la muaglia e con vusco o faunz su quia, e la scea la svaccia sa qua, da là non è la che non scea questa vita naturalmente. Forse nulla, e se ferma mo la vita da professionala, con tutta la responsabilità, ci sa allora sco, ciao d'alp.
1: Hai, na, qua è nua, ma io avevo d'unice idee, sono da kinder, da puaba, a scuola, e io mi pensavo ad una, qua è sto io sempre aver fatto un'eada, ir in una stad alp. E qua ne è fatto? Io sono i 30 anni l'androre, una stad, era un po', a cosa c'è? Da qui a tristi momenti, so, più robe negative, ma la grande parte è molto positiva. E al B è Yolanda Vietcia alla fine di una stagione, resta al positivo. Fede quasi vai allora, da ciò non ci viene.
0: Questo essere, hai ce l'hai allora fatto proprio ad una del ciao e ad una del ciao. E cominciava relativo bot dal Gersonadi e lauras primsons appunto sco assistente da medi o da veterinari e allora svelto in da dit quai vuoi in prorora da sta. Quella vita da bureau o da praccia, madama sapà che è una vera moelge da più per mais al main. E se hai cominciato?
1: E se hai cominciato e... Per me è schon viel bene fare due differenti robe. Appunto, da sta questa vita d'Alp, ci dis total chatter. E sono allora già motivata di dire no, se per il momento lo vedo spedire Jans per lo Spitex d'inverno. Non da ci fa viel bene con gli auto. Er viel bene. E avere la combinazione da fare due differenti robe per motivare, è da ciò ad una per la vita in val o la vita normale, o che ci si vuol dire. E per me è più buona. Io non so che ho fatto in mia vita, se avessi fatto 30 anni di una listessa.
0: Non te vela in do, eramo da quella vita, ci te l'aspetta a partire dal 14 di settembre. Non c'è un dolce impaio la laurea per la Spitex e da certe parallele. E les però restiamo un po' qui e su un'alpa. Va un d'era di giusto a jantar. Qua è spiccian e di stret. Nulla bi a jantar e rischlösset a od bler un su un cell. E se viva insieme con altri agli altri, con i partenari, con gli aiutanti in un piccian spazio, non sto la mente a unire ora qui, semplicemente per poter trarre al fly, nulla per vivere, c'è un piccolo spazio.
1: E questo è quel compromesso che si va in quella vita d'Alp. Non va in qui, l'Alp Marangun è molto piccolo, naturalmente forse non sgrotto in, cioè non va in ficiente, non va in niente, c'è questa è la fascinazione adesso su qui. E se si è un cielo, non va in una ciambra. Noi siamo tutti insieme, più o meno in un cielo. Se in un'altra va in un blè più grande, il locale da stare è più grande. Hai, ma chiaro, è una vita comunale in quel senso. Ci sto funzionando molto bene e il team d'Alpe è sicuramente il più importante. Also ci si può comunicare insieme, ci funziona bene, ci si può essere appunto du ton tots und staungels tots waun i par limit da erste jure d'une konflikt diese stode cha scholier ma i des jure im bund training da puder vivere insieme con gli aut
0: i ha esche du as wistes ella ha da discutere o discute prima tot col partenari vi della maise de chamona o dall'alp e se discute però in più ci des frizioni con uno cel per vice se qua non harmonisce bene su tutto questo mais su quelle semne allora è qua molto difficile questo proprio harmonare funzionare bene io lei può dire magari non si sto in anche più tavella in un cel per vice e se vece precis c'è manca e cel o c'è dovrel in giù poi yder che poi sostenere
1: in molti casi, deser, appunto, con un robot, tre e mezzo, con 90 vela a bler. In molti casi, non è
0: mai.
1: Sa che ce l'ha da fare e qua va una. E deser, ad una più o meno, una lavoro monotona, dice un'eada, e deser, ad una l'istessa. Col c'è giul. E des, in molti di, veramente, as l'istessa. Passa ci si fa. E non è una sua collaboratura, ci des, al sesa avalon, con nuove d'alp. E al civici di qui è la seconda città su cui è quasi veramente minci un sacco che c'è il fa e c'è che non dovrà durante la lavoro 90 velai c'è bler ma c'è non naturalmente c'è e c'è difficile comunicativo
0: hai, se fa naturalmente e se sto se lascia su un cielo probabile l'autore c'è per te su un pas emtlis se gio pins ci se sa Marian ci dice quella ci vede sono la sesa la stagione d'alp sai l'ora precis questi sono un po' mist ella un po' quai Berni un po' c'hai e la fin ci decide E lei la quella ci dice, i scia faini o non faini scia?
1: No, veramente è una storia tanto mai mis partenari. Io sono più responsabile per la ciageria, quanti è veramente più per il muol, ma alla fine di quindi con traini ad una, ci sono con molti traini qua insieme, ci sono problemi con la ciageria o con il ciagel, non lavorare insieme in quel segno a venire molto, mi ci sono un'ora, mi ci sono un'ora, mi ci sono un'ora, sa un pasco ci va a quelle e elle se mi ci din ciageria iuder torce rulli di sin avanti di son fitch tret un concel decisions train ensemble
0: è l'efficient quel momento del mulger curce le svacce su una banura dal pasci no in installa da un certo momento sa un lurer precisi in giù ci tucken lure se comenzi da mulginer e lure propri da mulger isaderasi scesco una certa quetezza ein Installa als Cellaient.
1: Hi, quasi viel besser Moment im Pustüt la Bunura, quasi wenn man schon viel besser in Alp er la Natura e tot ci se ci leva.
0: Al dies dies da mein Installa sei wat l'impression.
1: Ma quasi
0: schon se renda alla fin. Hi, ci vien più quet.
1: Claire, ma schon quelle Watches su ein te Bunura im Pustüt su ni su das Watches blä più quetes e minchi un ein una Stella e lo da quasi Moment. Tu non sai neanche una stella, bella romaglia delle svacce, e quasi scelta, hai le macchine clare, ci si sente, ma ti sei sicuro, e questo è un momento fece bene, su un'altra.
0: C'è roba che stava una lattra al ciao, poi gli do un po' di impisamento, ci si dà da più la pompa della macchina da mulger, le sbesce sono quette.
1: Hai, e non gli forse più quette, questo è un momento che non può dare un po' tra il fla. Weil ich finde, das Quint sind ja auch schon, also in bestimmten Stadtkutschen, die kleinen Leute in Lühl sind ja schon, quasi ein bisschen meint, ein Tinschererie, schon wieder Fatscherül, schon ein Pass in der Wand, Studier, Chevin da. Aber in quel Moment sind die Stalle, quelle all die schon.
0: Weil eine Trentafleiade, so l'Alp Brasura, quasi ein langes Tempo, quasi ein drei decenni. Al primo naturalmente con le incertezze, scurce la comenzai, o sala la routine, l'esperienza, la sa precis c'hai co, e sa schon mi dà in quel segno enorme. Dalla quantità delle svacce sarà più o meno quella, però intorno ed intorno a Blair mi dà. O forse anche i scea qui su un'alp.
1: E anche l'impressione che su un'alp è la vita. Un paese è stato forse scuovato un canton. Claire Ciacinis ni pronov è minciuna se telefonin. La comunicazione in val o or della val è nida più vasta. Quando c'è una comenzana, non viene giù un telefonin, non viene mo, io mi ricordo un funzional. Quasi al di se avevi contatto con la val, c'era con una vaccia, una lista per comprare un dietro al funk, non viene giù un auto, per esempio. In cinque spazi portare la sonda la roba fresca per il domenico se si dovrebbe al sprint in stallo e scia qua è fitch ferma mi dà era forse un po' più speciale perché ci si era a mo un po' più da vento della vita in un val e o si squagni un po' più da spera naturalmente
0: non vedi in val ciava non vedi in fuldera su di Santa Maria e si be e di Gesù ne ha da 20 minuti un quarto d'oretta e la blerca io per forza e al dair quelle comodaivlezze che il mondo moderno non val a digi.
1: Veramente più pack possibile. Io personalmente comprerò un po' per fortuna questa sta a una sommens. Questo va niente in comune e io sono veramente contenta che non ha da dire io che sta su qui. È un figlio bene.
0: Ed è forse un po' di domande, ed è forse un processo, ma ce l'ha fatto su questi 30 anni, 30 anni. I se vien più vegli, i se vien più madur, e lo sa fa forse un po' più mal, come va un trentons, alla son decisci da una trentuna flaiada.
1: La liauti un val di giudina mai domandere questo ci va una d'alp, du ton ci va un da stat ci vender, ciao.
0: Io domando però per vice sa, a scattorda, scurci dis la sciargiada, isand l'armin, isapile comgiada, quel da questra ai mais, isapile comgiada, tot le bestias, erdes collaboraturs, ci sa ci vient sur questra ai mais. All'asa dici forza ci sa vaio, qui sfeci bi direct. Ma l'ora si bade forse era in palossa, ci si sta ungel, ci si sta grif, ci si sta duri, l'ora dovrei forse un papede fino a Nadal. Sì, sì. Per dire a feccia a monaiada.
1: Questo è il momento, questo punto che sto con già, ci si studia da, o io per mai, ci si studia da, io studio, ciao, ire d'Alp, in mince casa, questo è quel sentimento in mai. Ma per noi, per me spartenare e per mai, e si era un po', e va era un po' verso la fine della nostra, da nostro tempo che noi e inizia d'alcol quando noi siamo decisi insieme e da terza giorno abbiamo una 31 anni sta forse dai loro era mo una quando si vanno ma in questo momento è la fine per cui noi abbiamo studiato per noi e si storia fuori che ci diamo bene e che ci siamo piacere e che ci siamo hai e che c'è il corpo e se l'unico il corpo era un buon dolore e in un SB non vediamo il nostro corpo in mince casa.
0: Al prossimo talk musica, Aita Largeder, Paul Hofer, Alpa Rosa, La Grusaida.
1: Qua è una canzone che mi è passata quella tucca bot in cui si squarsa da noi due. Mi ha detto fare con una canzone su un'alp con Grusaides. E sembra una bella hymna da Polo.

0: Polo Hofer con Alpa Rosa, musica degli asti del profil de Dots, da Daita Largederci, passante su un Alp Marangun o su un Alp Rasura, la 30 afla sta, ce la va ad Alp. In un dulcisce on avant, Aita Largeder ha esco duas vites, trai maisi la signuna e pastra su l'Alp Marangun, respectiv su l'Alp Rasura. I ces otto nov mais da l'on la urla de spudejons sco cirunza per la Spitex. E squaiel ce la podu fare io con la Spitex in Val, questo trai mais da stas un evento stola, allora da stas nus occuper ce la po all'adr ce a continuare con quella laur in settembre.
1: Na, per il momento funziona più bene, ho una mia laur per la Spitex, ho un contratto che comincia da novembre da 2009 e va fino alla fine di mai. E ed era già un ret combat, posso dire qui, per poter cifrare questa soluzione, per avere ad inverno un'occupazione qui in Valle, in giuccio Stun, in giuccio Leserstar, in un'università simpel, e ad abler di squars, e era, cosa dici, combat er, per poter vivere queste due vites. Ossa per il momento funziona più bene.
0: In Taunza avessi da Kreier ci si è aperto, giusto in il settore di Sandà, sia Cirunza, sia Spitex, sia Spital. La Liaut vende ovrada, oggi in di giusto, giusto all'Ais. Potete avere le idee, ci sono in quel senso, era di una tenuta sociale, ci di simple, ci siete in cun possibilità. Ci siete una vita, oramai non è quella del tutto in scena.
1: No, ci piaceva il mio nuovo, ed è un paese, tutti sono piaciuti, ci si va ad Alp, sco fosse una persona indigena, c'è suppa, ci si va, e d'otton, ossa per l'ultimo sonno non è più, ma io vedo una greve, io stendo una certa idea, onz c'è come staccola da banana, da d'un l'uncel, e c'è d'inverno c'è un'altra, e mi pare che la comunanza potesse avere un po' di più, essere un po' più aperta, per persone che fanno forse appunto orientare il chat o due robe, e adesso forse fai orientare il magista di schizzo d'inverno, il resto dell'anno lo resta per la radio, e ci deve essere più combinazioni, se tutti potessero fare quello un po' fissi, forse era un po' più, non so, forse avessi un po' più piacere, vedi sia l'ora, perché ci si fa halt 30-40 anni di una stessa, non so, e c'è qualcosa per mai.
0: E dis la variazione, ci animesce l'urero, motivesce, e ella sa poi l'ura allegra, da ciò ce la va in opera, la Spitex, ce la quella urda, quel grefs mai sa qui, noi le ce qua non es mai in gref, e ha son certes parallelas. I resta er quella la ur greva, e l'er son dat scola de schis, e la ha son, der son gastronoma, der son sun una bar as mais d'inverni, dicet in avant.
1: Hai, io ne faccio un fici mentun, per via appunto tra squadra c'è questa vita su un'altra città centrale anche mia vita era l'inverno scompa forse non per spera però in un'altra città c'è importante c'è fece l'inverno basta c'è una loro godogna per raps e ora sono erano da più veglia e forse erano più importante da essere stabile da avere in da casa da stare in un luogo tra squadra e erano più importante questa loro d'inverno e il godogna raps d'inverno quale chance mi dà un po'.
0: E dice avere quella combinazione appunto da questi due manchesteri in cui ci dà garantire una uccella parallela. Per me, se fosse stata struce, per aita largiader, figlia da paura, perciò non ha la odera qua forse in da te, ma da imprendere paura, da fare il plantahof e magari da essere in valli, da fare la vita da paura in valli.
1: No, quando era, also, in postutto quel tempo ci è per giasunati e per andare a scuola, l'aveva tutta un'altra filosofia di vita. Quando l'anno si aveva, mo ci ha fatto in vincenzo e hanno visto un plan di vita, scoforzato, ci sono, ho fatto questo, ho fatto questo. Quasi c'è un docello e essa paura, sogna sicuro, un tocco in avanti in miscore, una parte mai è paura, ma ossa essere esce dependent ci sto halt dort in die render ist jetzt eine watsche sto render ist jetzt eine watsche sto am chance es vade da lati chinesische so sto ich venir quella watsche quando nicht simpel
0: It is un business, it is economia.
1: It is un business.
0: Al Borsa, fich bein count ce l'investisce, finch la vaccia va in mezia, o count lat ce la da dar durant questi giorni ce la es fruttaivla e fornisce il lat.
1: E qua era forse da più volte mo impegnata, minci un versi a paurì, un po' più piccina, e se viveva forse era mo più simple, o se scohobi mi potesse ma mettere avanti bain da davvero un po' bestia, ma non è adesso dipendente in quel segno della paureria, qua non è. E qua tra la vita d'alp, non ho io qua. E qua è buona scia.
0: Non le per dire mal, quella naività della Iontuna ci non si avvisa forse qua e scia, forse se la decisa è già là per il chatter. Oggi do 30 anni. Sala Fitchbein appunto con c'è spaurs con c'è ticca con c'è funziona
1: qua non si vede quella iata also Claire trasmis da casa e c'è se vede ma mis genitori con c'è non erano fans quando era troppo piccin quando era questa sei sette vacce se dosa in una fabbrica in stalle se è un po' più grande se vede forse di 15 vacce ma qua è se mi dà un'iata
0: tutta un'altra dimensione e se non dite avanti count 3,5 tonne di gel e qua è una fitch grande quantità ce la può fornire, ce la può portare in un val per spaurs, c'è un su qui le svacce.
1: Hai, a c'è un clare, quando si abbada, e c'è durante l'està, quando ci si produce, quasi, o quando cresce, tu non si lascia da c'è il plain, e desiderio un blare c'è un val, hai, ma è una fiche grande soddisfazione.
0: Nisse ne scea, però il prossimo talk da musica, Edoardo Benato, L'isola non c'è.
1: Hai, forse pronto per l'isola che non c'è, appunto. Una fitch bella ballada, una fitch bella canzone con il sommis davanti. Un po' una canzone per il sommir, cos'è dell'isola.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Benato con l'isola che non c'è. Musica giovesata dall'asto del profil da Dots, da Daitler Jader, non si zaina qui a Pacific, sull'Alp Marangun, da Dora, insieme con Jalines, con Chuckles, i doi arrivano avanti con la Ur. Avanti però un per Cavazzins. Verso la fine di questo profil, Daitler Jader, in giù c'è un supplicescio ad ella semplicemente da rispondere spontan, cioè ci viene a di mente. Al primo Cavazzin fus. Questa nuova zaina qui è tutto intorno, la natura.
2: In luce è sufficiente, in luce è un bain, e avvenente cammini, su montagne, antiluate, in me da forza, energia, in buon luce per stare.
1: Al prossimo cavazzin era un fiche importante su qui, sal.
2: Sal. Dovrai in un mince di su maise, per noi uffs. C'è un vino delle nostre dialine, sal dovre le svacce e sal dovre il nostro cegel, anche il buon de sal per coltivare il cegel, sal e sur il ci dovre la vita.
1: Il prossimo cavazzin fus Viadis.
2: Viadis ne ha fatto con Donne Jufna, c'è dal Giasunadi, una stata in America del Sud. 3-4 anni. Quella è una cosa importante per me, poter da vento, viaggiare verso altri monti. I miei monti sono forse un po' più piccoli, i miei viaggi sono da stare in Redalp e forse d'autunno non ero al mare. Questo per me è buono. Non ho più il bisogno di stare in viaggio, cioè in giù. Questo è un po' passato. Questo è buono.
1: Patria.
2: Patria è importante per me, sono una persona che si è chiata, giusto qui in Valmustai, figlio di casa, ma da figlio in Mantun. L'Alpe non è chiata in Valmustai, quando c'è adesso, quando c'è adatto, ma patria è figlio importante per me. Mi è reis.
1: Ciaccia.
2: Nome dice mai personalmente non bler, ma io ho in clima minchun ci dà la fascinazione della ciaccia. Sono era in tile naturiche, qualcun sietter non fisso per mai in giù opzione, ma non vai in una mita ciacciata qui in vicinanza e ci dà una roma in tile ciamone, efficiente.
1: Scoffici uff una donna fa la aita l'argeder musica. Quanto importante è la musica? Oggi in dia, mo?
2: Oggi in dia, dai, glaube, più musica o del radio. È una musica in quel senso che ci fa forse a moglie un'altra fuss chanter. Come piacere, mo? Intanto chanter un episodio della duscia o se ne bevi due o tre vinars, potrebbe essere come un chanter. Ma è una la musica in sé, no. Non è per il momento più attuale.
1: E per finire, forse una frase ciò che mangi ce la potessi fare a fin se io non vien più ad Alp. L'ora fessi al più ent.
2: Quando sai, appunto. Scusa, mia vita è senza Alp. Questo è il 4 ore.
1: Noi ci avviciniamo in avanti, tutto il buon per l'estate, abbiamo su un'Alpe in perdiz, l'ora è per la sciargiata, ci dice il 14 di settembre, da venz da qui, dall'Alpe Marangun, in giù c'è le vacce tornano da ciao in val, e a discutere il profilo, con la pastra e signuna, Aita l'Argiader da Santa Maria, al profilo ha fatto visita oggi all'Alpe Marangun, su 1900 metri sur Santa Maria. Se vuoi mancare in una parte, potete ottenere questo profilo ad una R sulla nostra applicazione Play RTR. Per finire, una kleine Montag musica già avvisata dall'asto del profilo di Dots, questa è una canzone di Konstantin Wecker, la canzone con nome Willi.
2: Konstantin Wecker è una persona che mi accompagna da specie a un Seidisch, una persona effettivamente affascinante, con le turbulenze in sua vita e questa canzone Willi è per me sempre mi fa la pelle a linea e questa è una scuola in ammonizione vita mai, vita degli altri del mondo ci non capite mai al ci sia
1: grazie a Fitch per questo discorso e di buon ritorno Jon Valle.

0: Il di der RTL.
1: Hot Gunnar Winkendorf, benvegni. Suenti l'accident con autocar a Suschneua, che c'un persona sen mortas e pleres nidas blessadas, arriva la procura pubblica grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. Ad el vendren facciau pleres mazzaments per negligenza, sco e pleres blessuras corporales per negligenza. L'iniziativa per danes blotzegni da surdada ozza la canzlia cantonala. Varga 15.000 persone han sottoscrittela, quae è inciungadas da plica quae chi ves duvrau. L'iniziativa pretende chi insappi paga prestazions pubblicas, sco parcadis, toalettes, ni il biglietto d'auto da posta e con danes blotz, a bumai digital. Cuca l'efficiente vegna von il pievel san in zaumbuc. All'Università de Turicchia gli interessi per gli studi di Ramonge vinavon stabils con 10-15 studenti e studenti. A Fribourg è un ginples inscritto per gli studi classic di Ramonge. Il motivo è il tenor professor Matthias Grünert, che detti in una tendenza generale per studi più pratici, a bere che Fribourg è geograficamente meno lungo di 20 il grigion. In generale, sens d'un schon dica, se scolar rendi per fincins fa quai per pitard. Zifres di Uffizi Federal per Statistica de Mussen che eschins fa in scolazion professionale, ni in matura per suenter il vanciacun avalon, migliorescia quem marcanta main la situazione finanziale, ni e quella alla lavur in generale. Ciò non c'entra il diploma e la paga brutta che scede per quella se quel scan faccia la scolazione in tra gli altri da 3.000 giuncien, sin ciumbili a 200 francs il Mainz. Donda mia vart, io già vigio l'inabia la sera.
0: La saira del RTL. Con scoprides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

das raubt mir den Schnuff. Schau dir, wo im kleinen Zimmer.

Fai lunch, nu fet la saramona, in cul sigara, in tilla ciona. Gion din avant, vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta, svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibile dal chatar. Resta bestut da la faccenda, un toc pün su fet la marenda. Pensonda d'un al qual fala, e dal squillat ci desma.

Ma sco ciao stun si saint in quella un splat d'uman sümma giuvella. Sün quai am wolf da cella vart, si ci es qua cum parli in art. E quell'am dis font una cera, boz urienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis, bler pes scol guis a mezz Paris. Pararararida, pararita pa pa pa. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una da tegni un clap fumaglia. Ad una intin listes le, scoscia la ceppa ves ci fe. Sin quai, yond via, blu da spera, ci vezza mezz quella fumera. Un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fumai, il qual

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schacciutzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars por butier, giont ci saia pel magister.